0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

la donna cannone d'oro ed argento diventerà. Senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni e ai

0: chiusero gli occhi.
1: Nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

the poet's pipe of love in a childish way.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, weekend di Grand Classe.

One by One, c'era dalla metà degli anni Ottanta. Faremo un viaggio alla scoperta degli stabilimenti termali più belli d'Italia, ma vi diremo anche quali sono gli alimenti che ci aiutano a combattere la tristezza e ci occuperemo anche del Black Friday di quest'anno, mentre tra poco scopriremo quali sono gli effetti sul nostro corpo e sulla nostra mente del fatto di camminare all'aria aperta. Abbiamo già fatto le premesse, ma presentiamoci allora. Felice sabato mattina a tutti voi da parte di Stefano Bragatto, alla parte tecnica c'è Mattia Brena, insieme per le prossime due ore, come accade ogni weekend da più di qualche anno. Oggi è il 10 di ottobre, la Chiesa Cattolica festeggia San Daniele, quindi buon onomastico a tutte e a tutti voi. C'è la nuova di Giorgia, questa è Parafulmine.

0: all'età di 59 anni lo scorso 4 maggio del 2001, It's Time You Break My Heart con Nick Kamen nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Avete dormito bene? Tutto a posto? Avete riposato nel migliore dei modi? Mi auguro di sì, anche perché un buon sonno e un regolare ritmo circadiano dipenderebbero anche da quanto tempo trascorriamo all'aria aperta. Assorbire poca luce naturale, il sole, ci renderebbe tristi e disturberebbe appunto il sonno. La poca esposizione all'aperto, inoltre, secondo uno studio australiano, ridurrebbe i nostri livelli di melatonina quasi del 50%. Per questo è importante farsi lunghe passeggiate, delle belle camminate, anche in autunno, anche in inverno, per fare il pieno di luce naturale. E camminare diventa così un'abitudine anche per le persone sedentarie. Nei mesi freddi andrebbe bene anche una sola ora al giorno. Potreste andare al lavoro, magari a piedi, portare il cane a passeggiare per più tempo o magari farvi una camminata serale con il proprio partner. L'importante è non smettere di camminare anche durante l'autunno. Adesso c'è il fenomeno famoso del foliage, vi fate una bella passeggiata nel bosco e vedrete che riuscirete a dormire molto bene di notte. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Grande musica su Radio Monte Carlo. In questo 10 ottobre si celebra in Italia la giornata nazionale della persona down, ma anche la giornata nazionale della psicologia. E a quest'ora del mattino, come di consueto, diamo anche uno sguardo alle previsioni del tempo.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Serena Giacomin, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'autunno è arrivato davvero sull'Italia, a portarlo è stata un'intensa perturbazione atlantica, con piogge diffuse, venti sostenuti, mari molto mossi e temperature in calo. Ora la perturbazione ha raggiunto il sud e la Sicilia. Dunque vediamo nel dettaglio l'evoluzione per le prossime ore, con tempo molto instabile e a tratti perturbato, specialmente tra regioni centrali adriatiche, sud e Sicilia. Ancora rovesce temporali, localmente molto forti, con piogge abbondanti. Si raccomanda quindi la massima attenzione. Altrove nuvolosità più variabile con qualche schiarita, non si escludono brevi piogge sulle Alpi e sull'estremo nord-est, temperature massime in ulteriore calo al sud e lungo il medio Adriatico. Per quanto riguarda il Principato di Monaco, venti in attenuazione, 21 gradi di temperatura massima, tutti i dettagli su meteo.it.
0: Grazie per questo primo aggiornamento. Tra poco su Radio Monte Carlo inizieremo un viaggio tra le località termali più belle d'Italia.

0: È sabato mattina e questa è la colonna sonora perfetta per il vostro risveglio con la grande musica di Radio Monte Carlo con Mattia Brena alla parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e lo sappiamo, dopo una settimana ricca di impegni non c'è niente di meglio che dedicarsi al proprio benessere, al proprio relax, e tra le tante possibilità spiccano le terme, dove rigenerare corpo e mente lontano appunto dalla frenesia di tutti i giorni. Iniziamo oggi, proprio questa mattina, un bel viaggio tra gli stabilimenti termali più importanti d'Italia. Tra questi, come non citare le terme di Merano, dotate di grandissime vetrate che ti permettono di avere una bellissima vista sulle Alpi. Sempre in Trentino, tra Riva del Garda e Madonna di Campiglio, ci sono le terme di Comano, sfruttate già in epoca romana, con l'acqua che sgorga a 27 gradi dalla fonte, immersi in un ampio parco naturale balsamico con sentieri, laghetti e percorsi sensoriali. Poi in Veneto, luogo ideale per godere di momenti di benessere e di cultura, ci sono le terme di Abano Terme, appunto, di Montegrotto. Sono lo stabilimento balneare, lo stabilimento termale più grande d'Europa, e dispongono di ben 240 piscine con acqua salso bromo iodica. E allora rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco continueremo il nostro viaggio alla scoperta degli stabilimenti termali più importanti e famosi d'Italia.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCOM24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.

È una bella novità di queste ultime settimane, Still con Karol G insieme a Bruno Mars. Sabato mattina stiamo sicuramente su Radio Monte Carlo da qualche minuto viaggiando alla scoperta delle località termali da tenere in considerazione in questa stagione autunnale se volete trascorrere insomma un bel weekend di benessere, di totale relax. In Emilia Romagna non possiamo non citare le famosissime terme di Salsomaggiore e di Tabiano, mentre nel cuore della Toscana, tra le più grandi terme d'Italia, c'è Montecatini, autentica oasi di verde dove le acque nascono ad una profondità di circa 80 metri. Nel parco termale poi si fanno ammirare splendidi palazzi in stile liberty e neogotico, sempre in Toscana, ma in questo caso però siamo in provincia di Siena, da non perdere le terme di Chianciano. Nel Lazio ci sono le terme di Fiuggi, in Abruzzo le terme di Caramanico, note già nel XVI secolo, e poi scendendo al sud, Ischia, che è uno dei più importanti bacini termali in Europa, con proprietà curative delle acque note fin dall'epoca romana. Ed infine ci sono le terme di Vigliatore. Siamo in provincia di... dove siamo? Ah, Patti, in Sicilia. Ospita le terme di Fonte di Venere, nel cuore appunto del parco di Augusto, e quindi insomma in pochi minuti vi abbiamo dato dei piccoli spunti per trascorrere un weekend di benessere, di totale relax. Stronger Than Me, c'è anche Amy Winehouse su Radio Monte Carlo.

0: Per voi che siete in viaggio già a quest'ora del mattino, la grande musica di Radio Monte Carlo la trovate solo dalle nostre parti, ma siamo anche disponibili sul DAB Plus lungo tutta la rete autostradale italiana con il suono digitale appunto del DAB. Rimanete con noi perché tra poco scopriremo quali sono i cibi che combattono la tristezza.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Italiana del Principato di Monaco.

Questa è la musica di gran classe di Sade, Smooth Operator su Radio Monte Carlo. Felice risveglio a tutti quanti voi. Ci sono alimenti che ci permettono di essere più felici perché ricchi di triptofano che stimola la serotonina, che è l'ormone della felicità. Sono i cosiddetti mood food che combattono appunto la depressione e l'ansia e mettono di buon umore. Adesso insomma l'autunno sicuramente non è una stagione che permette di essere tutti super euforici, super allegri, ma vediamo quali sono i cibi che ci mettono appunto di buon umore. Il cioccolato fondente, che è ricco di triptofano, di prebiotici, anche antiossidanti, stimola la produzione di ormoni connessi all'attività cerebrale ed emotiva, cioè la serotonina e le endorfine. È il migliore antidepressivo naturale, grazie anche agli antiossidanti migliora l'aspetto della pelle, quindi è anche una cura per la bellezza, insomma, della nostra epidermide. E poi un altro alimento utile per essere felici, insomma, contro la depressione: frutta secca, quindi benissimo mandorle, arachidi, anacardi e pinoli. A colazione cioccolato, yogurt e frutta secca, perfetto. E poi formaggi e latticini, in particolare il pecorino, il parmigiano e il formaggio grana sono amici del buon umore, che insomma per ogni 100 grammi contiene qualcosa come 300 mg di triptofano. Detto questo, rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché anche nel corso dei prossimi minuti scopriremo quali sono i cibi che ci regalano gioia e combattono la tristezza.

0: La voce unica di Mariah Carey con questa Love Takes Time. Radio Monte Carlo, da qualche minuto in questo sabato mattina stiamo prendendo in esame un tema che siamo sicuri interessa molti di voi, cioè i cibi che combattono la tristezza. Tra questi ci sono le uova, che sono una fonte di benessere per le proteine nobili, contengono ferro, fosforo, calcio, vitamina K2 e anche le vitamine del gruppo B, in particolare la B12, che stimola la serotonina, che come sappiamo è appunto l'ormone della felicità. E poi i legumi, ricchi di antiossidanti e privi di colesterolo, hanno pochissimi grassi, fanno bene al cuore e alle arterie, sono ricchi di ferro e di fibre, quindi benissimo fagioli e lenticchie che hanno il più alto contenuto di triptofano. Ed infine cereali, il loro consumo fa sentire più felici, benissimo farro, farina di frumento integrale, il miglio, ottimo, e anche la frutta. Se volete essere felici, scegliete le banane, ricche di triptofano, ma anche di vitamina B e di acido folico. Tra poco su Radio Monte Carlo le previsioni del tempo per questo sabato 10 ottobre.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama Uno.
3: Ma Uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
25: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
26: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
26: Sì.
27: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
25: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Simply Red, che il prossimo anno suoneranno in Italia. Radio Monte Carlo è la radio ufficiale dei loro concerti a Venezia, Roma, Pompei, Bari e Lucca. Tutte le date su radiomontecarlo.net.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
2: Una buona giornata da Serena Giacomin, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'autunno è arrivato davvero sull'Italia, a portarlo è stata un'intensa perturbazione atlantica, con piogge diffuse, venti sostenuti, mari molto mossi e temperature in calo. Ora la perturbazione ha raggiunto il sud e la Sicilia. Dunque vediamo nel dettaglio l'evoluzione per le prossime ore, con tempo molto instabile e a tratti perturbato, specialmente tra regioni centrali adriatiche, sud e Sicilia. Ancora rovesce temporali, localmente molto forti, con piogge abbondanti. Si raccomanda quindi la massima attenzione. Altrove nuvolosità più variabile con qualche schiarita, non si escludono brevi piogge sulle Alpi e sull'estremo nord-est, temperature massime in ulteriore calo al sud e lungo il medio Adriatico. Per quanto riguarda il Principato di Monaco, venti in attenuazione, 21 gradi di temperatura massima, tutti i dettagli su meteo.it.
0: Prossimo aggiornamento alle 7 e a tutti voi l'augurio di un felice risveglio con la grande musica di Radio Monte Carlo. Oh.

0: Sabato 10 ottobre, buongiorno, buongiorno dalla radio italiana del Principato di Monaco. State ascoltando Radio Monte Carlo, che anche nel weekend vi accompagna già dalle 5 del mattino, come accade per del resto anche dal lunedì al venerdì, con Laura Ghislandi, la redazione di TGCom 24 e il nuovo programma di questa stagione radiofonica, ovvero Breaking News. A proposito di cose che hanno a che fare con gli appuntamenti da non perdere, per i patiti dello shopping e dei grandi affari, vi segnaliamo che quest'anno il famoso Black Friday arriverà il 27 novembre, seguito poi dal Cyber Monday lunedì 30 novembre, e come ogni anno la frenesia per gli sconti folli online non solo durerà più di 24 ore, con ribassi che toccheranno ogni tipo di prodotto, dall'abbigliamento, alla tecnologia, accessori, elettrodomestici, insomma di tutto. In molti casi le offerte inizieranno anche prima del giorno fatidico. Molti negozi, soprattutto le grandi catene commerciali, hanno esteso il periodo dei saldi a tutto il mese di novembre, quello che arriverà a breve, insomma, e che è stato ribattezzato come Black November. Prezzi stracciati davanti ai quali però attenzione, non bisogna andare in confusione, meglio preparare una lista di ciò che vorremmo acquistare e cose necessarie, magari anche per i regali di Natale, per non arrivare all'ultimo momento. Magari si possono guardare i prezzi già adesso per capire se la convenienza in quel momento sarà reale oppure dietro l'angolo c'è la fregatura. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco cercheremo di capire e scoprire quali sono gli effetti sulla nostra salute di dormire con un partner che purtroppo russa di notte.
1: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
2: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a €579. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
9: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
11: Da Rodaus la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodaus.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna.

0: La prendo.
1: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
0: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.

con Radio Monte Carlo dal 1 novembre in tour nei principali teatri italiani. Malikayan, detto tra noi nel sabato mattina di Radio Monte Carlo. Capiterà sicuramente a tutti che, insomma, il proprio fidanzato, il proprio marito, la propria moglie russa durante la notte, quindi dormire con qualcuno che russa può causare stanchezza, stress e cali di memoria, e la vita anche di coppia ne risente, anche per la salute, non solo quella di chi russa ma anche appunto del partner, che deve subire questo suono che non lo fa dormire. Disagio appunto del partner che sente russare e non riesce a dormire si chiama russamento passivo, cioè chi dorme accanto a un partner che russa è un fattore di rischio per la salute a medio e lungo termine. Perché? Perché limita la qualità del sonno per i micro risvegli, i mini risvegli dovuti ad apnee, a rumori prodotti, e secondo studi americani il partner di chi russa perde in media da 1 a 2 ore di sonno per notte. Quindi il russare è molto frequente, tra l'altro, tra gli adulti, il 24% di uomini, il 13% di donne, percentuali che poi aumentano fino al 60% per i maschi e il 40% per le femmine dopo i 60 anni. Questi sono dati che, insomma, ci devono un po' far riflettere. Siamo diretti verso le 7 del mattino con la straordinaria musica di Radio Monte Carlo.

0: E buongiorno, in questo sabato 10 ottobre continuerà con la musica di Radio Monte Carlo, tra poco anche con Stefano Gallarini. Prima però l'informazione TGCOM 24, Breaking News, Autotraffic e Meteo. Grazie a Mattia Brena, la parte tecnica, da parte di Stefano Bragatto l'augurio a tutti quanti voi di una buona giornata.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Accordo tra Trump e Putin sul gasolio. Il presidente americano, dopo un colloquio telefonico, annuncia che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, così i prezzi caleranno. Stop alle sanzioni degli Stati Uniti sui prodotti petroliferi. Ira dell'ucraino Zelensky. Decisione indegna. A Miami intanto si incontrano le delegazioni per i colloqui di pace. Paura a Panama per un violento terremoto di magnitudo 7.6, panico nella capitale, edifici crollati vicino all'epicentro del sisma a sud del paese e diversi feriti, gente in fuga, la Farnesina segue la situazione, le scosse avvertite anche in Colombia e Venezuela. Il capo dello Stato Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva dalla Camera. Il campo largo guarda la consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Trump attacca il Nobel per la pace alla giurista Navi Pillay e impone sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Dichiarazione congiunta di Canada, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Sostegno incrollabile, dicono alla Corte. Il conto per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans Montana ammonta a 1,6 milioni di euro, una cifra che le famiglie rischiano di dover pagare perché non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Calcio, torna la Serie A con la sesta giornata di campionato. Oggi tre match: Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. MotoGP: Raul Fernandez si è confermato il pilota più veloce sul tracciato di Mandalika per il Gran Premio dell'Indonesia e conquista la pole davanti a Bezzecchi e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
8: Una buona giornata da Serena Giacomin, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'autunno è arrivato davvero sull'Italia, a portarlo è stata un'intensa perturbazione atlantica, con piogge diffuse, venti sostenuti, mari molto mossi e temperature in calo. Ora la perturbazione ha raggiunto il sud e la Sicilia. Dunque vediamo nel dettaglio l'evoluzione per le prossime ore, con tempo molto instabile e a tratti perturbato, specialmente tra regioni centrali adriatiche, sud e Sicilia. Ancora rovesce temporali, localmente molto forti, con piogge abbondanti. Si raccomanda quindi la massima attenzione. Altrove nuvolosità più variabile con qualche schiarita, non si escludono brevi piogge sulle Alpi e sull'estremo nord-est. Temperature massime in ulteriore calo al sud e lungo il medio adriatico. Per quanto riguarda il Principato di Monaco, venti in attenuazione, 21 gradi di temperatura massima, tutti i dettagli su meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Celle Ligure. Sulla raccordo della 1 Siena Firenze, traffico rallentato per un altro incidente allo svincolo di Tavernelle in direzione di Firenze. Sulla 4 Brescia Padova, code a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. Sulla 12 Genova Rosignano viene invece segnalato un veicolo in avaria alla barriera di Rosignano in direzione di Rosignano. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, riduzione di carreggiata per un mezzo pesante ribaltato tra lo svincolo Petina e l'allacciamento Sicignano Potenza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Aveva deluso molti fan l'album precedente, si intitolava Whitney del 1987 di Whitney Houston, era stato criticato perché è troppo pop, e così nel 90 è uscito questo bellissimo disco, per la verità, che ha ripreso proprio le radici R&B and soul tipiche di Whitney Houston, e I'm Your Baby Tonight è stato un grandissimo successo. Appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo, le 7:09, io sono Stefano Galarini, buongiorno, buon weekend, c'è Riccardo Brambilla in regia, voi naturalmente. Io prima stavo ascoltando Stefano Bragatto che raccontava del russare, no? Soprattutto, dice, dopo i 60 anni e gli uomini pare che russino più delle donne. Adesso io dovrò monitorarmi a questo punto, perché il problema del russare è che non ce ne rendiamo conto se succede. Vi è mai capitato anche di dormire, per esempio, per ragioni di lavoro, no? Con dei colleghi, e non necessariamente con i partner, ma appunto con i colleghi, e che ti dicono: ah, ma tu russavi stanotte, e voi dite la stessa cosa dell'altra persona, cioè si rende conto di qualcosa che magari invece in casa non viene detto, no? Non viene raccontato, per non accusare l'altra persona. Vabbè, insomma, succede anche questo, fa parte della natura. Come sempre ho sfogliato i quotidiani per voi e li ho richiusi immediatamente, perché il periodo è quello che è, davvero, ma ho trovato tante curiosità da raccontarvi nel corso della settimana, cose divertenti, curiose, posti da visitare, insomma, eccellenze. C'è Seco adesso con Dangerous Lover.

di Eros Ramazzotti, questa Fuoco nel Fuoco, alle 7:17 minuti su Radio Monte Carlo. Stavo pensando alla città del cuore che tutti abbiamo. Abbiamo dei luoghi dove ci sentiamo veramente a casa. Non è detto che poi siano i luoghi dove siamo nati e abbiamo vissuto. Per esempio, per Eros Ramazzotti il luogo del cuore resta Roma. È vero che lui è nato lì, però ha lavorato per tantissimi anni a Milano. Io sono stato anche nella sua casa dove aveva lo studio di registrazione, e di conseguenza Milano gli è appartenuta da tanti punti di vista, così come Torino, che ha spesso citato perché dice che quando fa i concerti lì sta particolarmente bene. Però Roma resta la sua città del cuore. E stavo leggendo anche che Elton John ha dichiarato che di aver preso un piccolo appartamento a Venezia invece, perché dice che l'Italia gli mette sempre tantissima gioia, ama l'Italia. Tra l'altro ha fatto anche un concerto privato recentemente e tra le tante città che ha scelte c'è Venezia. Dice che Venezia è una città che gli mette un sacco di felicità. Appena arriva va nel suo piccolo appartamento, la guarda. Devo dire che Venezia è una città difficile da vivere perché ci abita tutto l'anno, ma insomma per persone come Elton John

0: I Wewewe di Si Surrender su Radio Monte Carlo. C'è una canzone che è stata una cover che ha rilanciato totalmente Tina Turner e l'ha portata veramente a essere di nuovo ascoltata, e lei ha scelto proprio quella canzone come cover. Tra pochissimo su Radio Monte Carlo sentiremo l'originale.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow!
17: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
22: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
23: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Che canzone meravigliosa questa di All Green, Let's Stay Together, che poi appunto aveva ripreso Tina Turner, dandole proprio una svolta dal punto di vista della carriera. Una svolta invece dobbiamo cercare di averla anche noi per quanto riguarda il ridere e il piangere, che non ci rendiamo conto essere esattamente la stessa cosa, perché sono due valvole di sfogo naturali che l'organismo utilizza per scaricare quello che possiamo definire il sovraccarico emotivo, e quindi servono per ritrovare l'equilibrio. Quindi sia che si rida come dei forsennati, ad esempio quando si gioca, oppure che si pianga perché c'è della frustrazione, il corpo diciamo che emette appunto questi suoni, chiamiamoli così, proprio perché la contrazione dei muscoli facciali, l'alterazione del ritmo respiratorio rilasciano ossitocina ed endorfina esattamente nello stesso modo. Quindi ridere e piangere funzionano proprio nello stesso modo. Il problema è che mentre il sorriso viene sempre premiato, le lacrime vengono invece liquidate con frasi tipo non piangere, non devi farlo, e quindi noi fin da piccoli impariamo che non dobbiamo farlo. E ad esempio quante volte viene detto che le persone forti, i bambini forti non piangono, e poi questa cosa ce la portiamo anche da adulti. In realtà anche per gli adulti vale esattamente la stessa cosa. Ridere e piangere hanno la stessa funzione e bisogna fare in modo che questo succeda. Infatti la risata non la reprimiamo mai, quando ce n'è voglia di ridere ridiamo, no? Perché esprimiamo la nostra fiducia, il nostro corpo si riempie, ecco, di benessere, perché si sfoga in quel modo. E invece quando dobbiamo piangere per qualche ragione cerchiamo di non farlo, ed è totalmente sbagliato. E quindi dobbiamo fin dalla nascita insegnare, insomma, che ci venga insegnato dalla nascita, ma poi insegnare noi quando diventiamo più adulti a piangere tranquillamente, a dire ai più piccoli: stai piangendo, va bene, vuol dire che ti stai sfogando, del resto è giusto farlo. E pensate che il pianto è la prima forma di espressione di un bambino quando nasce, e quindi dobbiamo fare in modo che possa restare, prendendola come qualcosa che fa parte della nostra vita e non come qualcosa di negativo. Adesso invece usiamo la musica per farci del bene e sorridere insieme ai Jungle con la loro Sunshine.

0: Ci sono suoni e voci che restano davvero iconici e unici. Questo Lisa Stansfield lo è, questa Change mi riporta indietro proprio negli anni 90, non soprattutto mi dà felicità, gioia, mi viene voglia di sorridere, a quanto pare fa bene. Parlate nei vostri messaggi qui su Radio Monte Carlo, ho parlato appunto di riso e pianto che hanno la stessa funzione, che cambia l'intensità con l'andare del tempo, e quello probabilmente è vero. A proposito di suoni iconici, tra pochissimo una band che sicuramente lo è.
1: Maglie e bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
5: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
5: Così vicino.
6: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
5: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a €4,79. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.

0: 50 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Sono il Super Tramp di It's Raining Again su Radio Monte Carlo, le 7:50 minuti. Mentre leggevo questa notizia che riguarda un furto incredibile, forse l'avete sentito, 30.000 bottiglie dalla cantina dei Marchesi Antinori, un valore stimato di 5 milioni di euro. La cosa incredibile è che pare che questo sia il furto più ingente mai avvenuto in una cantina italiana. Da cosa curiosa, sanno che i ladri erano almeno 7 persone, hanno disattivato gli allarmi e le telecamere, sono entrati con 2 camion, ma soprattutto hanno utilizzato i muletti dell'azienda. Siccome c'è stato un furto simile a Barolo recentemente, adesso si suppone che la banda sia la medesima, perché hanno anche loro utilizzato i muletti dell'azienda. Ma perché l'importo è così alto? Beh, pensate che hanno rubato circa 10.000 bottiglie di Solaia dell'annata 2023. Il Solaia costa circa 300 euro a bottiglia, perché è un vino particolarmente pregiato, quindi voi fate le moltiplicazioni e troverete. Poi abbiamo il Tignanello, che valgono circa 120 euro a bottiglia, e i Guado al Tasso circa 140 euro a bottiglia. Di conseguenza, insomma, sono vini particolarmente pregiati, quindi sapevano perfettamente cosa andare a rubare. E un'altra cosa curiosa è che la polizza non copre dell'azienda non copre tutta questa cifra, perché mai avrebbero pensato si potessero rubare così tante bottiglie. Quindi, insomma, l'amministratore delegato di Antinori ha detto che non possono sparire nel nulla 2 camion pieni di vino, e il danno sicuramente è enorme, e sarà stato magari su commissione, e chiede, quando si comprano vini così importanti, in generale quando si comprano comunque merci, di andare ad acquistarle, insomma, i posti dove si sa e si conosce la provenienza, perché sennò potrebbe essere quella, appunto, illecita del furto che c'è stato. Quindi, insomma, avranno di che stappare, speriamo che li trovino e che vengano recuperate le bottiglie. C'è Brunori Sas su Radio Monte Carlo.

0: I Cranberry su Radio Monte Carlo. Devo dire che sia i sardi, ma soprattutto i veneti, non si smentiscono, e parlo dei nostri ascoltatori che hanno lasciato messaggi riguardanti il furto del vino. C'è un ascoltatore veneto in particolare che dice che troveranno le bottiglie ma vuote. Adesso su Radio Monte Carlo le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. La Casa Bianca sospende le sanzioni contro la Russia fino ad aprile. Nelle ultime ore l'atteso colloquio Trump-Putin. Il presidente USA annuncia l'accordo per il diesel russo agli americani. Il leader del Cremlino conferma. Ira dell'ucraino Zelensky. I regali a Mosca non portano la pace. A Miami l'incontro delle delegazioni. Varata dalla Camera in via definitiva, il capo dello Stato Mattarella promulga la legge elettorale. Il Campolargo si mobilita e prepara i ricorsi da presentare alla Consulta. Vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Un 14enne denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuto violento e apologetico sul web. Utilizzando l'alfabeto cirillico, il minorenne alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo a scuola. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, molti danni ma nessuna vittima per il momento, tanta la paura con la popolazione scesa in strada, nel canale le operazioni proseguono normalmente, la Farnesina segue la situazione. Ancora piogge e temporali oggi al sud, allerta meteo arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, gialla invece in altre 8 regioni. Nel territorio campano e calabro molte scuole chiuse, a Marsala si contano i danni della tromba marina. Calcio torna alla Serie A, oggi 3 match per la 6ª giornata del campionato, Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore, Verstappen guida le qualifiche per la sprint, è il più veloce, secondo Russell, a terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata Daniele Izzo agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un intenso vortice di bassa pressione oggi insisterà al centro-sud, dove avremo condizioni di tempo perturbato con molte nuvole e piogge sparse. Attenzione, i fenomeni saranno particolarmente diffusi e intensi nelle regioni meridionali in Sicilia, con rischio di nubifragi e locali temporali. Sul nord Italia la situazione è nettamente migliorata, avremo oggi delle schiarite alternate a degli annuvolamenti, ma non si prevedono fenomeni di rilievo. Domani situazione in miglioramento anche al centro-sud, con residue piogge soprattutto su Puglia, Bassa Calabria e nord della Sicilia. A livello di temperature sono previste oggi in calo al centro-sud, domani torneranno a risalire di qualche grado, in generale avremo valori intorno alla media, intorno ai 20 gradi da segnalare, venti moderati dai quadranti settentrionali. Nel Principato sarà un fine settimana di bel tempo, con un cielo sereno poco nuvoloso, 21-22 gradi, venti deboli e mari generalmente poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 14 Bologna Ancona, perdita di carico segnalata tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna. Sulla 1 Firenze Roma invece un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Fabbro e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze. Sulla 1 in direzione di Napoli per lavori traffico rallentato tra Valsamoggia e il bivio dell'Autosole A14, veicoli scortati invece tra Colleferro e Valmontone. Infine sulla statale 1 via Aurelia a lavori di manutenzione all'incrocio Casello Celle Ligure A10 Genova Ventimiglia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Ogni volta che ascolto Incognito qui su Radio Monte Carlo mi viene in mente il Blue Note. Quando ne riascolto dal vivo mi viene in mente che nel momento in cui iniziano a suonare, a cantare, non c'è più nessuno che resta seduto sui tavoli, cioè ai tavoli, non sui, ma ai tavoli, perché tutti si alzano in piedi per muoversi, è impossibile stare fermi. Qui Incognito con Joseph Brown di Always There su Radio Monte Carlo, le 8-9 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buon sabato. Ho parlato di questo furto a Cortona e allora vi parlo di Cortona perché è una delle località che va sicuramente visitata in Italia. Ce ne sono veramente tante, diciamo infinite, quasi infinite, perché del resto i confini italiani sono finiti e quindi per forza di cose anche le località. Comunque Cortona, non so se avete letto Sotto il sole della Toscana di Francis Mace, ed è ambientato proprio lì. Tra l'altro la scrittrice vive in una villa che si chiama Bramasola, che è addirittura diventata meta di pellegrinaggio per i fan. Sapete che è una delle città etrusche più antiche d'Italia ed esiste addirittura, io sono stato a Cortona ma non mi ricordo, del pozzo magico di via Guelfa. È un pozzo medievale che secondo la tradizione non si è mai prosciugato, per cui è magico proprio per quello. Pare che arrivi un filo d'acqua dalla montagna, così si dice, però è nelle profondità e non so se abbiano capito proprio la provenienza dell'acqua da quel punto di vista. Se avete visto poi Hannibal, il dottor Lecter vive a Cortona, per cui comunque sia è un posto dove poter spendere del tempo per ricordarsi anche di un film. Piazza della Repubblica sicuramente è uno dei luoghi da visitare, poi ovvio che c'è il museo dell'Accademia Etrusca, visto che lì insomma gli Etruschi ci hanno messo la mano e si vede perfettamente, insomma una località da non perdere. Poi intorno ce ne sono tantissime e di conseguenza se siete lì poi avete anche altri posti da andare a visitare. C'è Olivia Dean su Radio Monte Carlo, la sua Baby Steps.

Che bello quando c'è un'emozione inaspettata, perché funziona ancora di più. Questo era Raff su Radio Monte Carlo. Mi avete scritto che Sotto il sole della Toscana è anche un film con Diane Lane e io non lo sapevo. Per la verità qualcuno l'ha anche visto, hanno detto un film piacevole. Poi leggere è sempre un'altra cosa. Stavo leggendo a proposito invece un articolo che nulla ha a che fare con Cortona, ma ha a che fare con noi, con la solidarietà che manca sempre di più e siamo sempre più egoisti a quanto pare. Lo dico perché la donazione di organi è meno accettata da parte delle persone che rinnovano la carta d'identità. Sapete che almeno a Milano è così, stavo leggendo una notizia da questo punto di vista, perché sta crescendo il numero dei cittadini che dicono di no. Quando fate la carta d'identità nuova dovete dichiarare se siete disposti a donare eventualmente gli organi e più del 50% dice di no ormai, e di conseguenza questo è un vero problema, perché lo sappiamo che ce n'è sicuramente bisogno. Quindi dobbiamo cercare di essere un po' più solidali da questo punto di vista. Non si capisce se è l'egoismo o che cosa si pensi di tutto questo, magari meno fiducia anche nel sistema sanitario, però è importante poter dare speranza agli altri per chi purtroppo non ne ha più. Madonna e la sua Holiday su Radio Monte Carlo.

0: nel tempo con questa Madonna di Holiday su Radio Monte Carlo, e tra poco una canzone tutta giusta per farci coccolare.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio, in programma a Ceglie Messapica in Puglia il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
22: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
23: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
24: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
25: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

Ecco l'applauso per Eric Clapton, la sua Layla versione acustica. Devo dire che i sogni si possono avverare, soprattutto da parte degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo. È successo per un'ascoltatrice che ha detto che ha sognato Eric Clapton e l'ha ascoltato oggi. Vedete, adesso voi se sognate un artista potreste ascoltarlo proprio sulla nostra radio. Non avete idea di quanti messaggi sono arrivati legati alla donazione organi che vi stavo raccontando. Appunto, le nuove carte d'identità pare abbiano una retrocessione per quanto riguarda l'autorizzazione, e tra i tantissimi messaggi io volevo leggere il messaggio di Marina, se non mi sbaglio, che diceva che molti purtroppo pensano ancora, sta girando un po' questa idea che se al posto di curarti insomma non lo fanno per recuperare gli organi, ma non è così, insomma purtroppo è una cosa che sta girando. Ma social sappiamo che sono forieri di notizie che non hanno fondamento e poi fanno in modo però di insinuarsi nel nostro pensiero. Cambio totalmente invece il discorso, perché volevo raccontarvi di questo ex paracadutista, se non mi sbaglio, è un uomo di 57 anni, si chiama Carl Bushby, e lui ha completato un'impresa unica. Pensate che ha fatto il giro del mondo a piedi, era iniziato nel 1998 dal Cile, è partito e ha impiegato 28 anni per fare questo giro del mondo. Io non so come abbia fatto, è chiaro, molti si domanderanno, ma perché sarà stato ricco, poteva permettersi tutto questo? Assolutamente no, infatti ha superato ostacoli enormi, e tra i quali proprio le crisi finanziarie, poi tanti problemi burocratici. Ad esempio in Russia, lui è britannico, non ha avuto il visto, ha passato il periodo della pandemia, ha dovuto superare lo stretto di Bering ghiacciato, anche perché lui molto spesso ha nuotato e ha attraversato addirittura a nuoto la Manica dalla Francia all'Inghilterra, arrivando a Dover. Comunque ce l'ha fatta. In tante situazioni il suo percorso è rimasto segreto per vari motivi, ed è stato accolto da Werner Herzog, che è il regista tedesco che ha voluto documentare la sua impresa. Certo che a piedi 28 anni in giro per il mondo è una bellissima esperienza. Se uscirà il film, il docufilm sarebbe, in questo caso sarà molto interessante vederlo dal mio punto di vista. Io a piedi al massimo faccio 2 chilometri, al terzo sono già troppo stanco.

0: Gli Spandau su Radio Monte Carlo. Avete presente negli anni 70, quando si ascoltava la radio, nei tardi anni 70, si facevano le dediche in continuazione e il bello era proprio quello, farsele a vicenda. Voglio fare anch'io così. Per la prossima canzone che sta per arrivare qui su Radio Monte Carlo, voglio dedicarla a Flavio ed Eleonora, sono due nostri ascoltatori che dopo 20 anni di convivenza oggi si sposeranno.
1: Senza frusci. Senza disturbi. Ascoltare Radio Monte Carlo è ancora più piacevole grazie al DAB Plus, che ad oggi raggiunge oltre il 90% della popolazione. Memorizza Radio Monte Carlo sulla tua autoradio e ascolta la musica di gran classe con il suono digitale del DAB Plus in tutta Italia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
11: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.

0: Lactoblis da Farmextracta.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil.

0: Era Stewart la sua Tonight's the Night su Radio Monte Carlo alle 8.50, a parte dedicare a Flavio ed Eleonora, appunto due nostri ascoltatori che dopo 20 anni di convivenza hanno deciso di sposarsi proprio oggi, la voglio dedicare anche a Riccardo Brambilla, e lui sa perfettamente perché, visto che conosce bene l'inglese e quindi riesce a tradurre serenamente il testo del pezzo. Allora, avete deciso di fare un bel digiuno intermittente per dimagrire, perdere peso, rimettervi in forma. Ecco, sappiate che una grande revisione scientifica di 22 studi, e quindi hanno preso insieme tanti studi, è stata condotta da un ente indipendente, ha detto che il digiuno intermittente non fa per niente dimagrire. In pratica, che si digiuni a giorni alterni o 2 giorni alla settimana, oppure con la famosa finestra 16-8 che tanto si legge sui social, la perdita di peso è identica a quella di chi non digiuna affatto, perché il concetto sono le calorie, e quindi digiunare in modo intermittente non serve. Addirittura, mentre molti pensano che poter mangiare liberamente nelle ore consentite possa far bene, in realtà alla fine questo annulla qualunque effetto delle calorie che non si sono ingerite, e in più c'è anche il rischio di attivare meccanismi cerebrali legati alla sopravvivenza, e quindi di abbuffarsi quando è il momento di mangiare. Mangiate di più, non serve a nulla, è una strategia che non serve. Loro dicono che l'unica cosa che possa funzionare davvero è il digiuno naturale, che è quello che noi facciamo automaticamente di notte quando dormiamo, e quindi non serve farlo in modo intermittente. Addirittura allineare il digiuno al ciclo sonno-veglia pare che possa servire a ridurre la glicemia, la pressione, la frequenza cardiaca. Quindi il digiuno quotidiano intermittente, chiamatelo così, noi già lo facciamo quando dormiamo, è inutile per dimagrire quello invece che gli altri si impongono. C'è una canzone che ha fatto la storia per tanti motivi, era il 2022, ha portato a casa un premio, quello di Sanremo, ma anche la voglia di riascoltare una canzone bellissima, Brividi.
1: Ho

0: Sto contando le canzoni meravigliose che ha fatto Leone Ricci, tra l'altro non solo da quando si è messo a cantare da solo. Questa era My Destiny su Radio Monte Carlo. Il conto comunque non dico che sia infinito, però pare che sia di parecchie decine di pezzi stratosferici. Adesso su Radio Monte Carlo le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Colloquio Trump-Putin, la Casa Bianca toglie le sanzioni alla Russia. Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Zelensky, un regalo ai russi che non porterà alla pace. Secondo i media, l'intesa è stata raggiunta dopo che l'Ucraina ha ignorato le richieste degli Stati Uniti. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, criticato dagli USA. Trump attacca, macchia indelebile per la Norvegia. Non dimenticheremo, io ho risolto 8 guerre, hanno premiato una persona mai sentita. Il terremoto di magnitudo 7.6 a Panama, il sisma ha colpito la zona di Pitalosa a Riba. Paura tra la gente, molti palazzi gravemente danneggiati, diversi feriti. Non ci sono vittime al momento, segue la situazione la Farnesina, cessa l'allerta tsunami. Il presidente Mattarella promulga la nuova legge elettorale dopo l'approvazione definitiva della Camera e il campo largo prepara i ricorsi alla Consulta, i nodi dalla parità di genere al premio per il Senato. La doppia tromba marina che ha colpito il Trapanese, i danni maggiori a Marsala e a Mazara del Vallo, case distrutte, auto rovesciate, alberi e pali abbattuti, tra gli 11 feriti 2 gravi, oggi allerta arancione su Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Riparte la Serie A di calcio con la sesta giornata di campionato. Oggi Genoa-Fiorentina alle 15, Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone alle 20:45. La Formula 1 con il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole per la gara sprint delle 11 davanti a Russell e Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona giornata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Un intenso vortice di bassa pressione oggi insisterà al centro-sud, dove avremo condizioni di tempo perturbato con molte nuvole, piogge sparse. Attenzione, i fenomeni saranno particolarmente diffusi e intensi nelle regioni meridionali in Sicilia, con rischio di nubifragi e locali temporali. Sul nord Italia la situazione è nettamente migliorata. Avremo oggi delle schiarite alternate a degli annuvolamenti, ma non si prevedono fenomeni di rilievo. Domani situazione in miglioramento anche al centro-sud, con residue piogge soprattutto su Puglia, Bassa Calabria e nord della Sicilia. A livello di temperature sono previste oggi in calo al centro-sud, domani torneranno a risalire di qualche grado. In generale avremo valori intorno alla media, intorno ai 20 gradi da segnalare, venti moderati dai quadranti settentrionali. Nel Principato sarà un fine settimana di bel tempo, con un cielo sereno poco nuvoloso, 21-22 gradi, venti deboli e mari generalmente poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Lungo la 14 Bologna-Ancona, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Sempre lungo l'Adriatica, personale su strada per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e l'allacciamento con la A25 Torano-Pescara in direzione di Bari. Sulla A24 Roma-Teramo, un veicolo in panne provoca code tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Verano-Brianza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Noi in Italia diremmo liberi come il vento, era I Like the Wind su Radio Monte Carlo, Christopher Cross alle 9:08, ancora buongiorno, sono Stefano Gallarini. Avete visto l'Italia quanto piace nel mondo? Avevo raccontato di Elton John in apertura questa mattina, ha comprato questo appartamentino a Venezia, dice che ama molto l'Italia e Venezia in particolare gli mette tanta gioia. Ma avrete notato quanto l'Italia sia amata dai polacchi? L'avete notato perché avrete visto sicuramente i veicoli con la targa polacca. In Italia sono circa 60.000. C'è Riccardo Brambilla che è in regia che ha capito dove voglio andare a parare e si è scoppiato a ridere. Certo, perché in pratica molti di questi veicoli non hanno mai lasciato l'Italia. E questo perché? Perché si risparmia fino al 70% sul bollo e l'assicurazione grazie alle normative polacche che sono più favorevoli. Allora, cosa succede? Il proprietario italiano trasferisce l'auto a una società polacca, il veicolo viene cancellato dal PRA e reimmatricolato in Polonia. L'auto quindi torna in Italia tramite leasing o noleggio. E sulla carta quindi è un'auto estera, ma in realtà non si è mai mossa e non devo spiegarvi che il meccanismo è totalmente, diciamo così, fuori portata, nel senso che non è veramente illegale, e però se il veicolo è davvero estero, però capite che alla fine c'è quello che potrebbe essere una sorta di truffa. Infatti la Guardia di Finanza ha trovato targhe polacche, carte di circolazione, contratti falsi, e adesso c'è il problema anche di risolvere gli incidenti, perché quando gli incidenti sono con targa polacca le cose diventano più difficili. Addirittura non avevano questi autoveicoli neanche l'assicurazione valida. Ma ho una buona notizia per voi in questo senso, perché c'è una stretta proprio tra Italia e Polonia con controlli tecnici più severi e anche l'obbligo di foto del veicolo alla prima revisione per dimostrare che si trovi davvero in Polonia. Quindi chi ha fatto questa scelta per risparmiare, sappia che per fare la revisione deve comunque farsi anche un bel viaggio in Polonia. Di conseguenza c'è una canzone di Gianna Nannini fresca, diciamo così, che ci ascoltiamo molto molto volentieri. Mi piace anche tanto il titolo, a volte è veramente così meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

stato un grandissimo successo per Morcheeba questa Otherwise qui su Radio Monte Carlo, 9:17 minuti, e do ascolto ai vostri messaggi, ne sono arrivati tanti, vi do anche il numero 342 41 41 762, per dire che Cesare Di Mestre per esempio mi ha mandato addirittura delle foto di Elton John col compagno proprio alla Giudecca, perché è lì che hanno preso casa, e Cesare dice: probabilmente quello che ama di Venezia è il silenzio, anche che si respira, è vero, io sono stato tante volte e di notte, quando in momenti in cui non c'è tanto turismo, me la godo proprio da quel punto di vista, non essendoci le automobili è tutto un altro ascoltare. E poi c'è per esempio Maria che chiede: ma questa meravigliosa canzone della Nannini, che si intitola Meraviglioso errore, chi l'ha scritta? Beh, è una collaborazione tra la Nannini, Bruno Rissas e Di Martino, e tra l'altro la produzione è curata da Dardust, e quindi anche questo, diciamo, è un marchio di fabbrica, è una garanzia sicuramente. Adesso su Radio Monte Carlo, Gino Vannelli.

0: quando non vuole rilassarsi, ascolta questa canzone di Gino Vannelli, Sunset on LA, e si rilassa perché funziona così. Appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Ieri è uscito il nuovo album di Mina, che è dilettevole, inedite eccedenze, e ci sono questi 10 brani interpretati da lei e mai pubblicati prima. Credo che a chiudere l'album sia la sua versione della canzone che ascoltiamo tra pochissimo in versione originale.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Bella raga, sono la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

La versione di Joss Stone di questo grande successo che è Love qui su Radio Monte Carlo. Tempo fa chiacchieravo con Erina Martelli, lei non beve alcolici, e chiacchieravo del fatto che nei film molto spesso si vede quando qualcuno è affranto per qualche ragione, questo qualcuno di solito si apre la bottiglia di vino, che sia un uomo o una donna, soprattutto nei film americani si vede questa cosa, oppure apre il frigo, si stappa la birra, e lei mi faceva proprio notare questo, dice: vedi che quanto siamo abituati ad associare il disagio, il momento di sconforto con l'assunzione di alcol, e lo vediamo costantemente nei film, nelle serie TV. E allora ho letto questo articolo recente pubblicato dal Washington Post che racconta proprio di questo, fa un esempio di Josh Lutton, che ha 39 anni, è padre di due figli, che beveva regolarmente martini, vino bourbon, proprio per gestire lo stress. Poi a un certo punto ha deciso di smettere nel 2022 di bere alcol, ed è successo che un amico che beveva molto lo ha deriso per un'intera serata, e lui ha cominciato a sentirsi sminuito. In pratica, rinunciare all'alcol non cambia soltanto quelle che sono le abitudini personali, ma pare che riesca a mettere anche in discussione le dinamiche sociali, e quindi questo fa in modo che le persone si facciano due domande, dicono: ma è proprio necessario che ora smetta? Allora io credo che sia profondamente sbagliato. Io devo dire che amo bere il vino esclusivamente ai pasti, normalmente la sera e non di giorno, perché mi piace proprio come alimento, perché il vino sicuramente lo è un bellissimo accompagnamento per quanto riguarda il cibo, per chi piace. A chi non piace, non è necessario che ci sia il bicchiere pieno, si può brindare anche con l'acqua tranquillamente, perché è un gesto di solidarietà dell'essere insieme e basta, è un gesto di festa, al di là di cosa ci sia dentro il bicchiere. L'importante è stare insieme e quindi mai esagerare, e quindi dobbiamo fare in modo che anche le persone che non bevono alcol vivano esattamente come le altre che lo fanno.

0: L'ho citata prima Mina per le inedite eccedenze che è uscito ieri, adesso l'abbiamo appena ascoltata con Celentano, Acqua e Sale qui su Radio Monte Carlo. E per quanto riguarda il bere, voglio leggere questo messaggio di Dino di Genova che dice: io come Irina sono astemio e quando andiamo a prendere l'aperitivo con gli amici io bevo pomodoro condito e mi prendono tutti in giro, però quando si tratta di andare fuori a cena poi vogliono venire tutti in macchina con me, chissà perché, giustamente è così. Comunque c'è anche il Bloody Mary, Dino, se ti piace tanto il pomodoro.
1: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scopo.

0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

If You Let Me Stay su Radio Monte Carlo. A proposito di cose che stanno o che non stanno, voi spedite ancora le cartoline oppure non lo fate assolutamente più? Ogni tanto io lo faccio ancora, ma la cosa più difficile, come sempre, è trovare la cassetta della posta, cioè dove imbucare la cartolina. Lo dico perché sto leggendo un articolo che riguarda proprio le pochissime cassette per la posta rimaste in Italia e che sono totalmente imbrattate e molto rovinate e non vengono né sostituite né rimesse a nuovo. Ma la mia domanda è: ma voi sapete dov'è la cassetta della posta più vicina a dove appunto abitate, oppure non ne avete idea perché sono decine di anni che non spedite o imbucate una lettera o una cartolina? Secondo me mano a mano si ritornerà indietro nel tempo e si ricomincerà a scrivere. Sono convinto di questo, come i vinili stanno tornando

0: sono canzoni la cui forza è anche nell'interpretazione, come questa di Bryan Adams, Please Forgive Me, qui su Radio Monte Carlo. Prima invece l'inedito di Stevie Wonder, It's Easier. Io sono Stefano Gallarini, torno domani mattina alle 7 puntuali. C'è stato Riccardo Brambilla in regia. Voglio salutare, ho parlato di cassette della posta, Francesco che scrive da Londra e dice che la Royal Mail invece le tiene sempre pulite e a posto. Infatti nell'articolo si raccontava proprio quello, e quindi forse anche in Italia dovremmo prendere spunto da questo. Tra pochissimo Erina Martelli per voi, ma prima le notizie. A domani, ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Federica De Boni. La pace è più vicina dopo che ho parlato con Putin, così Trump, che ringrazia l'omologo russo per l'accordo sulla gasolio. Il presidente americano toglie le sanzioni contro Mosca. Ira di Zelensky e la sua delegazione lascia Miami, dove erano in corso colloqui. Nelle ultime ore droni di Kiev su un terminal russo per l'export di petrolio. 7 morti per un raid della Russia su Zaporizhia. Almeno 27 persone ferite e 300 evacuate a causa del terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito Panama. Oltre 400 edifici hanno subito danni. Non sono state segnalate vittime o persone scomparse, informa il Sistema Nazionale di Protezione Civile. L'autore del dirottamento del volo della Fly Dubai del 30 settembre scorso puntava a una strage, lo rivela il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota di nazionalità omanita aveva come obiettivo il terminal passeggeri dell'aeroporto di Tel Aviv. Alludeva sui social a stragi e atti di terrorismo da compiere a scuola. Un ragazzo di 14 anni identificato dalla Polizia di Stato in provincia di Catania e poi denunciato alla Procura per i minorenni pubblicava contenuti in alfabeto cirillico nella sua stanza, svastiche e un casco militare. Ancora maltempo sull'Italia, allerta arancione su Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, scuole chiuse in alcuni comuni, nella Reggina bomba d'acqua, strade invase da fango e detriti. Marc Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Indonesia ed è passato in testa al mondiale della MotoGP con 4 punti di vantaggio su Jorge Martin, quarto sotto il traguardo, secondo posto per il giapponese Ogura, terzo l'italiano Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

George Michael, era il 1992, quella era la fase in cui lui era innamorato della moda e delle supermodelle. Infatti c'era Linda Evangelista nel video di questa Too Funky che abbiamo appena ascoltato, e io ho visto da poco un documentario proprio sulle modelle di quel periodo in cui c'è Linda Evangelista che parla con questa vocina della sua infanzia con i genitori italiani, dell'aver avuto peraltro un'educazione completamente italiana, lei dice, e poi c'è stato il sogno della moda. Insomma, con questa canzone abbiamo cominciato. Buongiorno, buon sabato, buon tutto qui a Radio Monte Carlo. Io sono Erina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini, rimane il nostro Riccardo Brambilla in regia, siamo insieme per queste tre ore, visto che c'è questo weekend per quanto mi riguarda e poi per altri due non ci sarò. Faremo il pieno di consigli per libri, appuntamenti culturali imperdibili di questi giorni, notizie dal mondo dello sport come al solito e gran belle canzoni qui con Fulminacci e Stupida Sfortuna. Ti trovi

Alicia Keys, Brand New Me su Radio Monte Carlo alle 10:14 di questo sabato. C'è un'iniziativa veramente molto bella che si chiama La Calata e ha a che fare con il teatro. In pratica, in una sola serata, in tre città contemporaneamente, sono Roma, Milano e Napoli, alcune centinaia di spettatori entrano in un teatro che non hanno scelto, con una persona che non conoscono, e il giorno dopo raccontano quello che hanno visto. Tutto questo è gratuito e accadrà in 140 sale complessive, praticamente quando c'è uno spettacolo in programma, non c'è niente di preparato, quello che c'è, c'è. Il biglietto, dicevamo, è gratuito e per partecipare basta mandare una mail entro mercoledì 21 ottobre. Segnatevi questo indirizzo, casadellospettatore.it, perché lì ci sono praticamente tutti i dettagli. Bisogna iscriversi entro il 22 ottobre con nome, cognome, numero di telefono, età, professione e quartiere. E la call è rivolta anche a chi non è mai andato a teatro, a chi ha smesso di andarci, non è richiesta alcuna competenza, soltanto queste due foto e il racconto appunto il giorno dopo. La serata dovrebbe essere quella del 7 novembre. L'indirizzo email per Roma è lacalata.roma@casadellospettatore.it, Milano lacalata.milano@casadellospettatore.it, per Napoli lacalata.napoli@casadellospettatore.it. Ripeto appunto l'indirizzo, come potete immaginare, casadellospettatore.it, lì trovate tutti i dettagli per questa cosa bellissima. Spettacolo a sorpresa, gratuito, con una persona che non si conosce, magari chi lo sa, nascerà una grande amicizia da quell'incontro, nascerà qualcos'altro, non lo sappiamo. Brian Ferry, questo è The Right Stuff su Radio Monte Carlo.

0: Un altro artista innamorato della moda, Brian Ferry su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla A1 verso Napoli, c'è una coda di 2 chilometri tra Valsamoggia e il bivio A1 A14 Bologna-Taranto per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, 1 litro a 5,39 euro. Da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia. Storia è il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Le mele di Marlene.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
10: Mi fa innamorare.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
16: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
17: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
16: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
17: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
16: Quello è sicuramente un brutto affare.
18: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
19: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.

Keep On Moving su Radio Monte Carlo. Ve l'ho detto che per questo sabato sono arrivata con una valigia piena di consigli. Questo è di lettura, è un bel libro di Daniele Rielli. L'avevamo conosciuto tra gli altri anche per Il Fuoco Invisibile, che era un libro meraviglioso in cui si parlava della xylella in Puglia, sugli alberi dell'olivo in Puglia. Magari l'argomento non vi accende, ma come si è diffuso tutto il modo di difendersi da questa malattia degli alberi è il centro appunto di quel libro ed è interessantissimo. Questo invece è un romanzo, questo Lo Stregone, che si svolge nell'arco di una sola notte in un ristorante, il Bios, un locale di grande prestigio guidato dallo chef Francesco Minervini. È lui lo stregone del titolo, un personaggio molto misterioso di cui si sa poco. Tutto quello che sappiamo lo sappiamo dalla voce degli altri personaggi, perché abbiamo Aurora, la caposala, Edoardo, il sommelier, Monica, compagna dello stregone e manager, Roberta, giovane cuoca, Mauro, lo sguattero, Gabriele, che crede nel sogno dello chef, e Luciano, che ha avuto una seconda possibilità. Anche se l'ambientazione del romanzo è un ristorante, l'argomento centrale non è il cibo, ma è il microcosmo che si può creare anche appunto in un ristorante, dove ci sono i rapporti di potere, ambizioni, dipendenze, desideri, fallimenti. È in pratica una piccola società con tutte le sue ossessioni. Vi ripeto il titolo, Lo Stregone di Daniele Rielli, la casa editrice è la Mondadori. Ora su Radio Monte Carlo la nuova di James Blunt, che sarà in concerto l'anno prossimo a partire appunto da Milano. Questa è Taste Is Like Summer.

Robbie Williams, la sua Come Undone su Radio Monte Carlo alle 10.37. Allora, alcuni degli eventi sportivi più interessanti di questi giorni sono in Asia, quindi tutto accade al mattino. C'è stata la gara sprint per la MotoGP, l'avete sentito, che Marc Marquez in Indonesia ha vinto, poi Ogura di Giannantonio, Jorge Martin quarto, Alex Marquez, Acosta, Aldeguer, Bagnaia, Quartararo e Rins. Questi appunto sono i piloti che sono arrivati al traguardo tra i primi 10, purtroppo Bezzecchi è caduto. Per quanto riguarda appunto sempre la MotoGP, ricordiamo che domani alle 9 ci sarà la gara lunga, mentre tra qualche minuto comincia a Singapore la gara sprint di Formula 1, le qualifiche sempre oggi dalle 15 alle 16 e domani dalle 14 ci sarà la gara. Ma abbiamo alcune curiosità che riguardano Singapore, il fatto che lì vicino in Indonesia ci siano stati degli incendi che in qualche modo influiscono anche sulla Formula 1, ne parleremo. Intanto la nostra musica, questa volta con Miguel Bosé.

0: Eh sì, canzone capolavoro di Miguel Bosé, questa Se tu non torni, su Radio Monte Carlo. A proposito di canzoni capolavoro, c'è una coppia di artisti, che è stata una coppia anche nella vita, che ha scritto delle canzoni molto belle. Peraltro nella copertina di questa canzone in particolare c'erano loro due con la loro bambina, anche se poi la canzone parlava di un amore difficile, molto contrastato. E insomma, questa canzone così tanto bella è in arrivo.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
8: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
9: Fino al 21 ottobre, rete da un chilo e mezzo di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19€ al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo.
12: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
10: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un

0: uomobai.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Marito e moglie con copertina molto bella, piena di bambini, per Teardrops, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Ci sono dei dati che riguardano le bevande in Italia, cioè il mercato italiano delle bevande, ce lo racconta Italia a Tavola. Per esempio, il settore vale 22 miliardi di euro, queste sono le proiezioni per il 2026, e a sostenere questa crescita è soprattutto l'acqua, perché l'acqua rappresenta più della metà dei volumi complessivi di bevande vendute. Anche perché, avendo avuto un'estate molto calda, abbiamo bevuto un sacco di acqua. Poi sapete che noi italiani siamo il popolo al mondo che consuma più acqua in bottiglia, ma vanno bene anche bibite e altre bevande, quindi bibite gassate, energy drink, birra e aperitivi alcolici. Quindi il fatturato aumenta nei canali distributori di bevande, che sono praticamente le aziende che riforniscono bar, ristoranti, alberghi, eccetera, cash and carry, che sono i negozi all'ingrosso, e la grande distribuzione organizzata che riguarda supermercati e ipermercati. Allora, il pranzo cresce leggermente, più 1,7%, mentre arretra decisamente l'aperitivo serale, meno 3,1%. Evidentemente si tenta di risparmiare anche su queste cose. Restano in difficoltà anche i consumi del dopo cena e della notte, mentre è interessante che aumentano i ristoranti di fascia alta. In questo caso c'è gente che ancora voglia, e insomma è occasione di spendere molto. La nuova di Taylor Swift qui su Radio Monte Carlo, l'ascoltiamo, si intitola Patient Zero.

0: Un duetto del 2007, questo tra Kelis e Silo per Lil Star su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCom 24.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Trump ha stretto un accordo sul gasolio con il leader del Cremlino Putin. Sospese le sanzioni alla Russia. L'intesa raggiunta dopo che Zelensky ha ignorato le richieste del presidente americano, lo rivelano i media. Raid incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Fuoco e fiamme dopo un attacco aereo di Mosca su Zaporizhia. Diversi morti e feriti. Kiev invece colpisce una raffineria di petrolio a Rostov. Il presidente Mattarella promulga la legge elettorale. Il testo è già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 24 ottobre. Le opposizioni preparano il ricorso alla Corte Costituzionale. A Panama, nell'America centrale, si contano i danni del violento sisma di magnitudo 7.6 nel sud del paese. Oltre 400 gli edifici crollati, numerosi feriti, ma non ci sono morti. La Farnesina segue la situazione. Dramma in una scuola dell'Interland di Treviso. Una tredicenne, forse vittima di bullismo, si è gettato dal primo piano dell'istituto durante la ricreazione. Subito soccorso e portato in ospedale, rischia la paralisi. Secondo i compagni, veniva preso in giro per il suo modo di parlare. Calcio, dopo la sosta per la Nations League, riparte la Serie A con la sesta giornata di campionato. Tra le partite di oggi, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Radio Monte Carlo con Aha e Hunting High and Low. Siete con me in questo sabato, io sono Erina Martelli e lo sapete che questo è lo spazio che dedichiamo a un testo ispirazionale e questa volta lo spunto riguarda la giornata di oggi, che è la giornata della salute mentale. Ci sono persone che sembrano avere tutto, il successo, il talento, l'affetto del pubblico, una vita che dall'esterno sembra piena e realizzata. Prendiamo ad esempio Vasco Rossi. Sul palco è energia, provocazione, sicurezza. Migliaia di persone cantano le sue canzoni. Interi stadi si alzano in piedi per lui. Eppure Vasco ha parlato più volte, senza nascondersi, dei suoi momenti più difficili, della depressione, della solitudine, della fatica di stare con se stesso. È una cosa che può sorprendere. Come può stare male una persona che ha avuto così tanto successo? E invece è proprio questo il punto. Niente ci rende immuni dalla fatica di vivere. Le paure, la tristezza e i periodi bui fanno parte della vita di tutti. Oggi possiamo celebrare questa giornata smettendo di considerare la fragilità qualcosa di cui vergognarsi. Perché tante persone continuano a tirare avanti sperando che passi. Vanno al lavoro, si occupano della casa, dei figli, dei genitori, degli amici. Rispondono tutto bene quando qualcuno chiede come stanno. Nascondono l'ansia, la depressione, il burnout, la stanchezza. A volte per paura di essere giudicate. Altre volte perché non vogliono preoccupare le persone che amano, perché pensano che raccontare la propria sofferenza significhi lamentarsi. E così imparano a sorridere anche quando dentro stanno facendo una fatica enorme. Ma forse non dovremmo avere paura di dire «in questo momento non sto bene». È una verità. E una verità detta ad alta voce può diventare il primo passo per chiedere aiuto, per lasciare entrare qualcuno, per non sentirsi più soli. Forse è meglio essere fragili, ma veri, piuttosto che passare la vita a indossare un sorriso per convincere gli altri che va tutto bene. Perché nessuno è felice sempre, neppure quelli che sembrano esserlo più di tutti. E allora oggi potremmo fare una cosa semplice. Se qualcuno ci dice «non sto bene», non servono grandi discorsi, né grandi consigli, né pseudo-incoraggiamenti che sminuiscono il problema. A volte basta dire «non devi farcela da solo, io sono qui». Perché anche questo significa prendersi cura della salute mentale, dare alla sofferenza un posto in cui poter essere raccontata senza vergogna e senza dover fingere di essere felici.

Quanto talento ha questo ragazzo così giovane, Somber? La sua canzone si intitola My Body Isn't Ready, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo alle 11.17. C'è il Post che ha dedicato un articolo al quadrilatero della cosmetica. Tra Milano, Bergamo, Pavia e Crema ci sono le aziende che producono cosmetici per le principali case cosmetiche, appunto, quelle che arrivano da Parigi, Seoul o New York, ma non sono lì che fanno i prodotti, praticamente li commissionano a queste aziende che sono per lo più sconosciute. Qualsiasi tipo di prodotto, parliamo di fondotinta, correttore, blush, ombretto, mascara, eyeliner, rossetto, gloss, qualsiasi cosa. Un mascara può essere pagato un euro dall'azienda che lo ha prodotto a Crema e costare in un negozio tra 40 e 100 euro, perché c'è tutta la pubblicità e il marketing che è necessario ripagarsi. Ovviamente hanno chiesto a queste aziende: ma perché a questo punto non decidete di produrre voi il vostro cosmetico col vostro marchio? E hanno risposto questi imprenditori: perché non vogliamo metterci in concorrenza con i nostri clienti. Restare terzisti consente di lavorare praticamente per tutti. E adesso c'è il mercato parallelo: influencer, creator, sportivi e personaggi noti che decidono di andare sul mercato con la loro linea di cosmetici senza averne nessuna competenza, si rivolgono a loro e praticamente tutti questi risultano essere il 30% del loro business, quindi davvero niente male. Poi cambiamento dei consumi, perché piano piano il make up diventa sempre più skincare, e poi il mercato che si muove: sempre prima le donne decidono di truccarsi e si tende anche a far arrivare la cosmetica e il make up anche agli uomini. Non so fino a che punto ci siamo riusciti, ma ci si prova. La nostra musica con Seal, questo è Future Love Paradise.

0: musica di Radio Monte Carlo alle 11.23. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Pescara, c'è una coda di un chilometro tra Lanciano e Ortona per lavori. Prudenza e buon viaggio.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific, move beyond.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
10: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
11: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.

Ice House su Radio Monte Carlo. Stiamo guardando le immagini che arrivano da Singapore per la gara sprint di Formula 1. Adesso c'è il giro di formazione perché c'è pioggia, la pista è molto bagnata, quindi si comincia con più di mezz'ora di ritardo. Vedremo insomma come andrà questa gara sprint così sul bagnato. Stavamo notando che comunque c'è Russell che non ha rinunciato al suo giubbotto refrigerante, perché a Singapore, anche se piove decisamente, il caldo è terribile in questo periodo dell'anno. Peraltro c'è stato anche un problema di fumo che è arrivato dall'Indonesia, per cui ha creato questa nebbia terribile appunto su Singapore. La pioggia sta risolvendo in parte il problema. Bisogna dire che si erano già organizzati a Singapore con mascherine da distribuire a tutti gli spettatori del Gran Premio ed eventualmente ai turisti da quelle parti, per difendersi da quest'aria così sporca. Insomma, vedremo come andrà questa gara sprint con Max Verstappen, che lo sapete parte in pole position. La nostra musica questa volta con Ed Sheeran, lo ascoltiamo con una delle sue canzoni più belle, Overpass Graffiti.

Can we move the script su Radio Monte Carlo? Continuiamo a seguire la gara sprint a Singapore di Formula 1. C'è Russell che è andato a muro, stava conducendo la gara, quindi per il momento in testa c'è Verstappen. Volevo raccontarvi del principe Harry, perché abbiamo parlato di salute mentale qualche minuto fa, perché oggi è la giornata dedicata alla salute mentale, e lui in modo molto tenero ha raccontato di essere scivolato nella depressione dopo essersi allontanato dalla sua Gran Bretagna, e che non aveva mai elaborato nemmeno la morte della madre, quel lutto non l'aveva mai elaborato. A un certo punto è andato in terapia e finalmente ci è riuscito, riuscendo in qualche modo a sentire il profumo della mamma. È stato questo ad aiutarlo. La nostra musica con Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

musica di Radio Monte Carlo nel nostro sabato. C'è un artista che nel 2001 ha fatto uno strano esperimento per insegnare alle scimmie a suonare le tastiere, ma non ci sono riusciti alla fine, né lui né i ricercatori che erano insieme a lui. Però questa sua fissazione con le scimmie già si era sentita, diciamo, una ventina di anni prima con una canzone che stiamo per ascoltare.

0: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino.

0: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
4: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
5: Prossimamente live, in concerto.
6: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
5: Infolani, bluenotemilano.com.
7: Torna Elective! Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Oh.
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Eccolo lì, Peter Gabriel, proprio lui, fissato, come vi stavo raccontando, con l'appuntamento con la scienza nella sua testa, tentando di insegnare alle scimmie a suonare le tastiere, non c'era riuscito e tanti anni prima aveva scritto questa canzone, molto bella peraltro, Shaq the Monkey, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Parliamo di collaborazioni particolari, perché ci sono i Tiro Mancino, che arrivano da un mondo musicale, Simona Molinari, che arriva da tutt'altro mondo musicale, però insieme stanno davvero molto bene, e la loro canzone è Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: lonely.
1: Mario Biondi, Be Lonely su Radio Monte Carlo. In arrivo ci sono le news a cura di TGcom 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12 e un minuto.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Federica De Boni. Il maltempo sferza il centro-sud a Lipari Arcipelago, delle isole Eolie, decine di abitazioni allagate, esondati due torrenti, fango in strada, forti nubifragi in Calabria, nel Regino, situazione critica anche nel litorale a sud di Roma, chiesto lo stato di calamità. Nuovi attacchi russi in Ucraina, colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi. Droni di Kiev su una raffineria. Nelle ultime ore intesa Trump-Putin sulla diesel russo. Stop alle sanzioni. Giusto governare fino ad autunno del 2027, lo ripete oggi il ministro Salvini, escludendo un election day unico per comunali e politiche. Prima si va a votare, meglio è, dichiara invece la segretaria del PD Schlein, promulgata dal capo dello Stato Mattarella la nuova legge elettorale. Le indagini sul giallo di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono morti avvelenati Antonella Di Jelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita, più di 100 computer e IP di 3 scuole diverse saranno sottoposti a controlli. Arrestata la 59enne indagata dopo il decesso del marito di 70 anni morto in ospedale il 18 settembre a causa di una emorragia. Era stato ferito con un coltello ad una gamba nella loro casa a Bibbiena, nell'Aretino, dopo una lite. Omicidio preterintenzionale aggravato, il reato contestato alla donna. Disastro azzurro alla TP 1000 di Shanghai, eliminato anche Matteo Arnaldi, battuto da Taylor Fritz ai 32esimi di finale. Il tennista di Imperia ha ceduto in due set per 7-5-6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

New Flame, loro naturalmente Simply Red qui su Radio Monte Carlo, quasi 8 minuti dopo mezzogiorno, siete con me, io sono Erina Martelli e avrete senz'altro letto o sentito dell'Epic Fail di Elisa Isoardi che ha girato un video nella redazione del suo programma ed è saltato fuori questo foglio, questo pannello dove c'erano i nomi dei personaggi famosi che si suppone possano morire tra poco. C'era tra questi Elino Banfi che ha detto di aver fatto subito gli scongiuri, però io credo che in qualsiasi grande redazione ci siano questi elenchi, non sono diciamo esposti così pubblicamente, ma tutte le grandi redazioni si organizzano per coccodrilli eventuali. C'era tra questi anche Mogol, che è quello che ha dato la risposta più intelligente. Lui ha detto: la peggior punizione sarebbe vivere in eterno, quindi non mi interessa più di tanto del post di Elisa Isoardi e di sicuro non sto a fare gli scongiuri. La nostra musica con Karol G e Bruno Mars per Stella.

0: cercare.
1: Io Gian Tonacci, ti penso raramente su Radio Monte Carlo. Vi avevo anticipato che vi avremmo segnalato in questo weekend alcune iniziative culturali molto belle, che peraltro sono anche gratuite, e questa accade a Busseto. Ogni domenica a mezzogiorno, e riguarderà anche domani, ma anche il 18 e il 25, c'è il Cucù Verdiano. È una cosa molto carina, cioè i giovani cantanti e gli allievi dell'Accademia Verdiana si affacciano a mezzogiorno sul balcone del municipio di Busseto e interpretano celebri arie di Giuseppe Verdi accompagnati al pianoforte. Vengono eseguite pagine immortali tratte dalla Traviata, Macbeth, Un ballo in maschera, Ernani, Il trovatore, e l'iniziativa è a cura dell'Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma. Quindi se siete dalle parti di Busseto, da domani o nelle prossime domeniche del mese, date un'occhiata appunto a mezzogiorno al balcone del municipio, perché lì c'è appunto il cucù verdiano. Bravi davvero per questa iniziativa straordinaria. Ora c'è Clyde Griffin.

0: I'll be waiting su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 21. Automobilisti, siamo sulla 9 verso la Svizzera, c'è coda tra Fino Mornasco e Como Grandate per traffico congestionato. Prudenza e buon viaggio.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo.
18: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino.
18: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
20: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
21: Mi fa innamorare.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
25: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

È stata una delle coppie musicali più importanti della storia della Motown, quella formata da Marvin Gaye e Tammy Terrell, con una delle canzoni stupende scelte dal nostro Marco Fullone, You're All I Need to Get By, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Dicevamo che oggi sono piena di consigli anche di lettura, e quindi ne ho un altro per voi. È il nuovo libro di Giuliano Pavone, si intitola L'eroe dei tre mari, pubblicato da Laurana Editore. Questo è la riedizione del fortunato L'eroe dei due mari, uscito nel 2010, a cui però si aggiunge un romanzo inedito, Il terzo mare, ambientato nel 2026. Giuliano Pavone racconta il nostro tempo attraverso una chiave di lettura molto interessante, che è quella del calcio. Del resto il calcio può essere un'allegoria di tante cose. La città in cui è ambientato è Taranto, con la sua storia particolare e il difficile percorso per uscire da una crisi che è sanitaria, ambientale ed economica, come ben sappiamo. L'eroe dei due mari aveva già anticipato i fermenti di quello che sarebbe diventato il caso Ilva, esploso nel 2012, di cui si parla proprio in questi giorni. La storia ruota attorno a un fatto clamoroso. Luis Cristaldi, uno dei calciatori più forti del mondo, dopo una miracolosa guarigione, decide di lasciare l'Inter e di andare a giocare gratis nel Taranto. E infatti poi la storia che riguarda appunto il terzo mare ha a che fare con una partita fondamentale per il Taranto. Non vi dico altro, ma vi consiglio caldamente di leggere questo L'eroe dei tre mari di Giuliano Pavone. La nostra musica con Kamred, Love Sober. Yeah!

Piuttosto New di Alpi su Radio Monte Carlo. Insomma, nella gara sprint di Singapore è successo praticamente di tutto sul bagnato, ma alla fine ce l'ha fatta Max Verstappen a vincere. Poi Hamilton, Leclerc e Antonelli, che prima era preceduto fino all'ultimo giro dalle papaya, ma alla

0: successone del 97 per Natalie Imbruglia era Torna.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
2: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
3: autunno.
4: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
5: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
6: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.

0: Mix su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 48. Vi è mai capitato di fare una domanda a un'intelligenza artificiale e di averne una risposta inesatta o sciocca e di esservi molto arrabbiati con l'intelligenza artificiale? È successo a tutti, però adesso Anthropic, la società americana che sviluppa Claude, ha deciso che Claude non va maltrattato. Gli utenti, cioè, non potranno sottoporre il chatbot a comportamenti ripetutamente crudeli, offensivi o gratuitamente vessatori. Questo sarà vero dal 12 novembre. Nessuna sanzione per chi perde la pazienza davanti a una risposta sbagliata, ce lo fa sapere quotidiano.net o che contesta duramente il sistema, però a quel punto chat potrà interrompere la conversazione impedendo di proseguire con quella specifica chat, ma le altre resteranno disponibili. Questo perché l'anno scorso hanno fatto degli esperimenti appunto con una versione di Claude e hanno scoperto che aveva comportamenti interpretati dai ricercatori come di apparente disagio di fronte agli insulti degli utenti. Ebbene sì, questo non significa proprio che anche l'intelligenza artificiale possa in qualche modo soffrire, però significa che un certo fastidio evidentemente lo prova, quindi basta comportarsi in maniera maleducata con l'intelligenza artificiale, basta davvero.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

0: Moonlight, chiudiamo questo spazio che avete passato con me qui a Radio Monte Carlo. Io sono Erina Martelli, ma adesso arriva Drive Up, poi le news di TGCom 24 e poi sarete con Marco Porticelli. Grazie da parte mia e anche da parte di Riccardo Brambilla che ha curato la regia. Noi ci risentiamo come sempre domani dalle 10 alle 13. Bacio!
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Skoda ha svelato la PIC, SUV a propulsione elettrica destinato a diventare l'ammiraglia della gamma zero emissioni. 4,90 m, dimensioni importanti che si riflettono anche sul comfort all'interno dell'abitacolo, che può contenere fino a 6 passeggeri oltre al guidatore. La PIC 90X rappresenta il vertice della serie per il grande SUV, trazione integrale, 300 cavalli e un'autonomia dichiarata superiore ai 600 km. Il marchio Boemo è stato tra i pochi a non aver mai abbandonato i tasti fisici. Infotainment connesso, aiuti alla guida di ultima generazione e un ambiente rifinito con cura. L'ultima nata di Hyundai è una hatchback, tradotto una due volumi compatta con il portellone che solleva il lunotto. Si chiama IONIQ 3N, piccola nelle dimensioni, quasi 500 km di autonomia, spazio che non diresti per una macchina lunga poco più di 4 metri. L'anteriore è caratterizzato dai gruppi ottici pixellati, tipici del marchio. Il muso è basso, sulle fiancate si notano tagli aggressivi e non mancano minigonne e passaruote che sottolineano il DNA sportivo. L'ispirazione per l'abitacolo è l'arredamento italiano anni 70, mentre l'infotainment permette di scaricare alcune app direttamente sulla macchina. Un'auto che può fare tutto e bene, andare in elettrico, diventare un mezzo ibrido e perfino far sorridere tra buche e dislivelli. Si chiama Suzuki E-Cross, SUV di oltre 4,60 m presentato in una veste nuova. A partire da un design rinnovato, una presenza su strada decisa come dimostra il muso piatto con una maxi griglia sul frontale e la nuova firma luminosa AC più affilata. L'allestimento è unico, così come la motorizzazione, un plug-in che abbina al motore 2005 termico due unità elettriche per una potenza complessiva di 309 cavalli. La trazione è integrale, perché Suzuki è sinonimo di off-road e la E-Cross, nonostante le dimensioni, si muove come se fosse su binari, anche dove manca l'aderenza. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
3: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Ancora temporali sulle regioni del sud. La prima ondata di maltempo dell'autunno non è ancora finita. Nel litorale a sud di Roma i comuni di Nettuno e Anzio si muovono verso lo stato di calamità. A Lipari esondano due torrenti, fango in strada e case allagate. Nel Reggino auto a ridosso del mare. Un 14enne alludeva su un social network al compimento di stragi e di atti di terrorismo a scuola, mostrandosi con un casco militare e una bodycam. È stato rintracciato e denunciato a Catania, nella camera svastiche e magliette con frasi discriminatorie. Sono almeno 11 le vittime, tra cui tre bambini, di un raid di Mosca su un edificio a Zaporizhia. Da Putin molta comprensione verso alcune proposte americane su una de-escalation in Ucraina, riferisce il Cremlino dopo il colloquio dello zar con Trump. Stop degli Stati Uniti alle sanzioni sulla diesel russo. Nel 2025 record di turisti in Italia, oltre 535 milioni di presenze e 185 miliardi di spesa, numeri presentati oggi dal ministro del Turismo Mazzi al forum di Confesercenti, e il 2026 consolida questa tendenza positiva. Stop alle imprese dell'autotrasporto in Sicilia dal 16 al 22 ottobre, lo riferisce Confindustria. La decisione assunta all'unanimità dopo mesi di confronto istituzionale che non ha prodotto le risposte attese. Con il caro carburanti la condizione economica è diventata insostenibile. Max Verstappen, dopo la partenza ritardata per la pioggia, vince la gara sprint del Gran Premio di Singapore della Formula 1. Il pilota Red Bull ha preceduto le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Quarto posto per Antonelli, leader del mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

lei è Sade, state ascoltando Radio Monte Carlo, sono le 13:06. Ricordiamo che Sade entra nel Rock and Roll Hall of Fame 2026 e questo accadrà il 14 di novembre prossimo a Los Angeles insieme ad altri grandi nomi della musica internazionale. Un bel inizio per cominciare questo fine settimana. In realtà il fine settimana con noi di Radio Monte Carlo è cominciato molto presto questa mattina con Stefano Bragatto, che saluto, Stefano Gallarini a seguire, che è rientrato nella sua fascia solita, e poi Irina Martelli, che ringraziamo per essere stata con noi sino a qualche minuto fa. Comincia la parentesi pomeridiana da questo momento. Io sono Marco Porticelli, c'è Dario Rizzuto con me in regia. Marco Fullone si è occupato della splendida playlist, quindi musica bellissima da sentire anche questo pomeriggio, e tante belle cose da raccontarvi. Lo sport, c'è la MotoGP in Indonesia, avete già sentito insomma gli accenni da parte di Irina Martelli, e poi la Formula 1. Quest'oggi tra le 15 e 16 ci saranno le qualifiche e poi domani dalle 14 seguiamo anche la gara. Poi ci sono un po' di particolari sui quali ci soffermiamo abitualmente perché ci piace un po' il dettaglio tecnico legato alle gare. Non soltanto, perché oggi andremo anche a Pechino. Sapete che cosa è successo? È inaugurato un programma pilota per il rilascio delle carte d'identità ai personaggi digitali che vengono realizzati interamente dall'intelligenza artificiale. Ne parlava anche prima Irina a proposito del rapporto tra umani e intelligenza artificiale, che è diventato quasi umano, nel senso che a volte ci si arrabbia con l'intelligenza artificiale, stanno mettendo delle regole. Molto carina e curiosa la notizia. Poi andremo nel Regno Unito, dove le cabine telefoniche, secondo le autorità delle comunicazioni, ogni anno subiscono un restauro per essere poi comprate da normalissimi privati che vogliono spendere un po' di soldini e portarsela a casa per farne poi oggetto d'arredo. Tante belle curiosità e tanta bella musica, come sempre qua su Radio Monte Carlo. Un grazie ancora una volta per averci scelto nel vostro weekend. Adesso arrivano Jungle e questa è The Wave.

One Last Song, lui era Sam Smith e questa è Radio Monte Carlo, motori a pieno proprio questo fine settimana con la MotoGP e con Marc Marquez che proprio su questo circuito in Indonesia si fece male nel 2025 in seguito ad un incidente con Bezzecchi, chiudendo molto prima la stagione con il titolo già in tasca. Ebbene, Marc si è preso la sprint del GP davanti a Ogura e Fabio Di Giannantonio, punti che pesano veramente tanto perché così da diventare il nuovo leader del mondiale a 343 punti, inseguendo Martin a meno 4, e pesano moltissimo anche i punti che sono stati lasciati lì da Bezzecchi. Insomma, due parole sulla MotoGP, poi avremo modo anche di raccontarvi qualcosa sulla Formula 1. Come sempre c'è grande musica su Radio Monte Carlo e c'è Antonello Venditti.

0: Le 13:19 minuti, Radio Monte Carlo. A volte additiamo la tecnologia come troppo veloce nell'evolversi, ma spesso ci aiuta. Parleremo infatti di una cosa riguardante un furto che poteva finire bene, ma in realtà è finito male, per fortuna per i malviventi, perché il possessore di quest'auto aveva una tecnologia molto particolare sul mezzo che gli ha permesso di rintracciare l'auto. Ma ne parliamo tra poco su Radio Monte Carlo, dopo aver ascoltato Antonello Venditti e Ogni Volta.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
0: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
22: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Odette, lui è Billy Joel, che oltre ad amare la musica, di cui ha fatto la sua professione principale, è anche un grande collezionista di auto e motociclette d'epoca. Adesso andranno all'asta 70 motociclette appartenute alla sua collezione, offrendo così a chi è appassionato l'opportunità di acquistare una delle motociclette che sul libretto porta il nome appunto di Billy Joel. Restiamo nel settore dei mezzi di trasporto e delle auto in questo caso, ma ci portiamo a cose più decisamente più attuali. Siamo nella periferia di Parigi, dove un furto d'auto si è trasformato in una trappola perfetta per i malviventi grazie all'utilizzo tempestivo della tecnologia che aveva quest'auto a bordo. Questa banda è riuscita a sottrarre in pochi minuti questa lussuosissima auto dal valore stimato di circa 80.000 euro, ma la fuga si è conclusa lungo l'autostrada A10 in maniera del tutto inaspettata, perché appena accortosi della sottrazione del mezzo, il proprietario, grazie alle notifiche che aveva avuto sulla sua applicazione, ha iniziato a seguire in tempo reale gli spostamenti del veicolo attraverso il tracciamento GPS fornito dallo smartphone. Mantenendo la calma, si è messo in contatto con la gendarmeria, comunicando in diretta le coordinate esatte dell'automobile. Aveva a disposizione anche il Safe Stop, che permette il disinnesco e il controllo da remoto del propulsore per assicurare questo che è la sicurezza generale ed evitare incidenti. Così, atteso che l'auto rallentasse per avvicinarsi al casello autostradale, e in quell'istante ha inviato il comando di spegnimento del motore dal telefono, lasciando così i tre malviventi colti di sorpresa e impossibilitati a proseguire. L'episodio conferma come le moderne dotazioni di sicurezza, combinando con il GPS e il blocco del motore a distanza, trasformino le vetture in vere e proprie gabbie per i criminali. Quindi la tecnologia in questo caso diventa veramente molto molto utile se applicata in questo modo. Sono le 13:30 minuti, Radio Monte Carlo, buon weekend e grazie per aver scelto la nostra compagnia. Una cosa nuova che arriva dal Regno Unito, Charlie G e Cat Burns, la canzone si chiama Small Talk.

Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

Ariana Grande, che come Taylor Swift, George Clooney e altre star hanno trasformato il caffè in un rito, un business e anche un simbolo tutto sommato popolare. Ariana Grande è stata associata più volte all'universo delle caffetterie nel 2019 perché partecipò alla produzione di una bevanda caratterizzata da una schiuma particolarmente soffice che divenne rapidamente uno dei prodotti forse più discussi del momento. Il caso è molto significativo perché mostra l'avvicinamento tra la cultura del caffè e il linguaggio dei social network, che sono alla base di tutto e della comunicazione, quindi drink fotogenici, drink personalizzati, limited edition, che hanno trasformato questo prodotto in una bevanda e in un oggetto da condividere online grazie a tutto quello che ruota intorno a questo business. E così un minimo di diversificazione di quello che è l'affare proprio legato alla musica e ai personaggi della musica e del cinema. Le 13:37 minuti, Radio Monte Carlo, nel nostro fine settimana con tanta bella musica e soprattutto con qualche curiosità che ci accompagna nel weekend. Adesso Eros Ramazzotti e Cose della Vita.

0: nostra grandissima musica, grazie ancora una volta per aver scelto la nostra compagnia. Intanto era Eros Ramazzotti e Cose della Vita.
1: Senza frusci, senza disturbi. Ascoltare Radio Monte Carlo è ancora più piacevole grazie al DAB Plus, che ad oggi raggiunge oltre il 90% della popolazione. Memorizza Radio Monte Carlo sulla tua autoradio e ascolta la musica di gran classe con il suono digitale del DAB Plus in tutta Italia.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
3: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
2: E dietro la grigliata?
3: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
11: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
12: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.

Saving All My Love For You, lei è Whitney Houston e questa è Radio Monte Carlo. Allora, andiamo in Cina perché a Pechino hanno inaugurato un programma pilota per il rilascio delle carte d'identità a personaggi digitali realizzati interamente dall'intelligenza artificiale. Una mossa che permette a tutti i gestori umani di trarre profitto da questi character virtuali e al governo comunque di imporre dei controlli sul comportamento di questi VIP, chiamiamoli sintetici. Viene raccontato l'esempio di Yuri Yuli, che non esiste nel mondo reale, ma l'aspetto di questa giovane cantante pop che ha questo volto angelico e che pubblica dei videoclip su YouTube e ovviamente sui social. Conta oltre 1 milione di follower. Tutti i video musicali sono generati dall'intelligenza artificiale e a partire da questo mese è diventata una delle prime identità sintetiche a ricevere una carta d'identità riconosciuta. Il progetto prevede l'assegnazione di credenziali con il nome, la data di nascita, l'indirizzo e le caratteristiche del volto, associando l'identità digitale all'impresa o al gruppo che ovviamente la gestisce, parliamo di gruppo umano. Nel caso di Yuri, il riconoscimento è accompagnato da un certificato che ne autorizza l'impiego nel digitale a scopo commerciale, con cui aprire, che ne so, portafogli in valuta digitale, siglare accordi e sviluppare collaborazioni nella moda e in altri settori. Queste credenziali servono non soltanto a rendere identificabili i soggetti virtuali, ma anche a rendere identificabili i soggetti che gestiscono questo sistema tecnologico. E tutto questo serve a tutelare intanto la proprietà intellettuale, verificare i diritti sui personaggi e garantire che esista un responsabile umano in grado di intervenire in caso di problemi tecnici o di discussione che magari portano anche in tribunale. Quindi cercano di regolamentare un settore che piano piano sta prendendo sempre più possesso di quello che è il nostro quotidiano. 13:51 minuti, Radio Monte Carlo, sentiamo adesso Martin Garrix insieme a YouTube, queste Fireflies.

0: Long as I live, la voce era quella di Tony Braxton, questa è Radio Monte Carlo e tra poco breaking news del TGcom 24.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Raid russo su Zaporizhskaya. In un post su X, Zelensky traccia un bilancio provvisorio. 12 civili morti, fra cui 3 bambini. Così il leader di Kiev. I feriti sono 14, 2 quelli gravi, 12 i dispersi. 5 bombe sganciate nella notte a poche decine di chilometri dalla linea del fronte. Accordo Mosca-Washington sul gasolio. Secondo la testata online Axios, intesa raggiunta dopo il no del presidente ucraino allo stop degli attacchi contro le centrali petrolifere. Il Cremlino apre alla proposta USA mirata a far calare l'azione bellica. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, scene di panico nella capitale. Al momento nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne. Sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche. Un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Formula 1 a Singapore. Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Antonelli quarto, sale ancora. Calcio la sesta di A. Genoa-Fiorentina dalle 15. Inter-Parma dalle 18. Napoli-Frosinone dalle 20.45. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

così la nostra seconda ora. Jamiroquai, questa è Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Dario Rizzuto in regia. Allora, parliamo del Venice Simplon Orient Express, che nel 2027 aggiungerà una nuova tappa, la tappa di Monte Carlo. Treno che seguirà la Costa Azzurra da Parigi fino al Principato di Monaco. Questo treno aggiungerà proprio nel 2027 questa tappa molto prestigiosa nel percorso. Da maggio partirà da Parigi, percorrerà la Costa Azzurra prima di arrivare proprio alla stazione di Monaco, la stazione sotterranea, per poi proseguire il viaggio verso Venezia. I viaggiatori inizieranno il percorso nella capitale francese, saliranno su queste carrozze blu mezzanotte, tutte arredate in stile Art Deco. A bordo sono disponibili le cabine storiche, grandi suite e la carrozza L'Observatoire. La suite comprende una camera da letto e un bagno privato, oltre a un ampio salotto, una biblioteca e una sala da tè segreta. Qualunque sia la categoria, gli ospiti comunque possono cenare in uno dei vagoni ristoranti, l'Étoile du Nord o l'Oriental, per poi spostarsi in un bar molto particolare, accompagnati dalla musica dal vivo fatta eseguita al pianoforte. La mattina successiva poi colazione ammirando la Costa Azzurra, e il percorso conduce lungo le scogliere rosse del Massif e dell'Esterel, proseguendo poi per San Rafael verso Cannes, Nizza, prima di arrivare proprio alla stazione di Monte Carlo. Con un prezzo, e qua arriviamo alle dolenti note, perché decisamente un po' fuori portata, però siamo a 4.870 euro a persona sulla base di due ospiti che possono condividere una cabina storica. Pacchetto che include tra l'altro anche il servizio di maggiordomo 24 ore su 24, i pasti, la selezione dei vini e i trasferimenti. Insomma, una vacanza un po' particolare, certamente elitaria, ma molto molto affascinante per chi ama il viaggio in treno. Sicuramente in questo modo si può godere di panorami meravigliosi, oltre a vivere un po' di storie. Radio Monte Carlo e la nostra grandissima musica. Malika Ayane, ospite proprio recentemente in Due Come Noi, questa è Detto Tra Noi. Strano.

Fire, Will Young su Radio Monte Carlo, le 14 e 14 minuti. Allora un po' di astronomia, perché con il cielo sereno potremo godere di uno spettacolo anche a occhio nudo con una luna praticamente assente. Tutto questo fino al 12, quando ammireremo in posizioni differenti Marte immerso in questo ammasso stellare chiamato del presepe. Lo spiega l'UAI, che nelle ore che precedono il sorgere del Sole, tutto questo anche il 12 di ottobre, quindi tra due giorni, potremo seguire il moto di Marte che lo porta a sovrapporsi a questo ammasso stellare, come vi dicevo, del presepe. Insomma, un po' di cose che riguardano il cielo, sempre molto molto affascinanti. Gli spettacoli, tempo permettendo, come vi dicevo, saranno visibili anche ad occhio nudo. In più anche la luna nuova, per cui il nostro satellite sarà praticamente assente, non recando alcun disturbo alla visione, se vi piace questo genere di fenomeni. Su Radio Monte Carlo c'è la musica degli Industry, questa è State of the Nation.

0: dagli Industry su Radio Monte Carlo. Parleremo di oggetti che fanno parte di collezioni un po' particolari, non soltanto automoto, ma ci sono le cabine telefoniche, quelle rosse del Regno Unito, che stanno trovando una seconda vita, e vi raccontiamo tutto tra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
5: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

Era Robert Palmer su Radio Monte Carlo. Andiamo nel Regno Unito, dove le cabine telefoniche, secondo le autorità delle telecomunicazioni, ogni anno vengono utilizzate ancora da 5 milioni di utenti, 5 milioni di chiamate, insomma. A metà degli anni 90 erano circa 100.000, oggi quelle funzionanti superano di poco le 20.000. Molte hanno trovato una seconda vita perché dal 2008, grazie a un programma che è stato dedicato a questo tipo di oggetto, oltre 7.000 sono state acquistate dalle comunità locali per una sterlina ciascuna e trasformate in mini biblioteche, in gallerie d'arte o addirittura in postazioni per defibrillatori. C'è un modello, il K6, che è stato disegnato da un signore che si chiamava Gilbert Scott nel 1935 per il giubileo d'argento di Giorgio V, che è diventato un po' un'icona nazionale, ma serve l'assenso delle autorità e degli enti locali per smantellare queste cabine e la rimozione dove effettivamente possono servire, quindi dove manca la copertura mobile, luoghi dove magari ci sono spesso incidenti stradali o dove si superano le 52 chiamate annue e quindi qui le cabine continuano a sopravvivere. Per comprarne una, il rivenditore approvato si chiama X2 Connect, e sul sito online si può acquistare, prenotare, organizzare una consegna sia di una cabina intera da progetto sia di una restaurata. C'è un artigiano poi del Norfolk che le restaura e le spedisce in tutto il paese e anche nel resto del mondo. Il restauro dura circa 5-7 settimane, possiamo riceverla anche in Italia, ma tenete presente che le cabine sono molto pesanti, sono in ghisa, quindi c'è un costo di trasporto veramente elevato. Molte finiscono tra l'altro nelle aste immobiliari, arrivano sino a 15.000 sterline. Se invece vi interessasse riceverne una in Italia, sappiate che oltre al costo del trasporto ci sono anche i costi doganali di importazione, che sono davvero molto molto importanti. Però insomma, un bel oggetto su cui farci qualche cosa, un oggetto d'arredo, qualcosa di molto particolare da includere magari nel proprio appartamento per chi è affezionato a questo genere di cose. Radio Monte Carlo, le 14:28, c'è Ella Langley, questa è Choosing Texas, eccola qua.

sono in Maroon 5 su Radio Monte Carlo. Legame tra Adam Levine e la Formula 1, un po' perché comunque lui colleziona automobili come tutti i personaggi che fanno parte del mondo della musica e del cinema, uno tra questi è anche Jason Kay. E poi per il fatto che il calendario ufficiale dei Maroon 5 prevede anche un concerto il 23 ottobre prossimo ad Austin durante il weekend del Gran Premio di Formula 1, seguito poi da date in Messico e negli Stati Uniti. Quindi un certo legame con i motori c'è anche da parte di Adam Levine, che non sappiamo se tifi Ferrari o meno, ho fatto una ricerca ma non è detto saperlo. Vabbè, intanto oggi penseremo invece al Gran Premio di questo fine settimana. Dalle 15 cominceranno le qualifiche e quindi vedremo che cosa succederà a Singapore, anche per via della pioggia che è scesa questa mattina. Siete su Radio Monte Carlo e c'è la nostra musica, e adesso arriva Irene Grandi, questa è Che Vita È.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo con Irene Grandi, che vita è alle 14.41.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

Circle da Eddie Brickell su Radio Monte Carlo. Quando vi dicono datevi al giardinaggio è una buona cosa, perché abbiamo un sondaggio che è stato fatto dal BBC Gardeners World Magazine che rivela che gli appassionati di giardinaggio sono più soddisfatti della propria vita, una ricerca che conferma i benefici per la qualità della vita stessa e il senso di comunità. La differenza è ancora più netta sul senso

male negli ultimi anni, cioè giardini e giardinaggio hanno un ruolo veramente importante nel promuovere il benessere e la felicità. Non dimentichiamo che esistono anche gli orti condivisi, che favoriscono i contatti sociali e le occasioni anche di dialogo. Ricercatori che si sono occupati di tutto questo hanno inoltre riscontrato che anche visitare un giardino, quindi non soltanto lavorarci, sia in grado di migliorare lo stato emotivo. 3 visitatori su 4 hanno riferito una sensazione di grande pace e circa il 70%, quindi la percentuale è molto alta, ha dichiarato che l'esperienza ha migliorato il proprio umore. Quindi è una buona cosa, soprattutto nel fine settimana ci ritagliamo un pezzo della nostra giornata o del weekend e andiamo a contatto con la natura. C'è Radio Monte Carlo intanto che vi fa compagnia con la sua grande musica, arriva anche Leon Bridges, questa è nuova ed è bellissima ed è Talk It Over, eccola qui.

House con la sua voce incredibile, che tornerà protagonista tra l'altro con una grande celebrazione. Questa cosa accadrà il 23 di ottobre, perché ci sarà l'edizione speciale per i 20 anni di Back to Black, con dei demo inediti, con delle rarità e con un concerto del 2007 mai pubblicato integralmente. Questo avverrà su CD e su vinile, su questo supporto che ormai veramente non conosce confini a livello di passione, perché sempre più gente sceglie questo tipo di supporto. Il 21 ottobre a Londra la sua band e tantissimi artisti renderanno omaggio a uno degli album più importanti proprio della musica contemporanea. Amy se n'è andata veramente troppo presto e ci ha lasciato comunque in eredità il grande talento racchiuso nei suoi album. A proposito di cose grandi, Simple Minds, nuovo album il 29 di gennaio dell'anno prossimo, uscirà questo 19esimo album. Poi si prevedono anche due date in Italia con loro due concerti, uno a Milano e uno a Bologna. Band di supporto i Level 42, ed eccoli qua i Simple Minds su Radio Monte Carlo e Let There.

0: La grandissima musica dei Simple Minds su Radio Monte Carlo e Let There Be Love. Adesso le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Accordo Mosca-Washington sul gasolio. Secondo la testata online Axios, intesa raggiunta dopo il no del presidente ucraino allo stop degli attacchi contro le centrali petrolifere. Il Cremlino apre alla proposta USA mirata a far calare l'azione bellica. Raid russo su Zaporizhskaya. In un post su X, Zelensky traccia un bilancio provvisorio. 12 civili morti, fra cui 3 bambini. Così il leader di Kiev. I feriti sono 14, 2 quelli gravi, 12 i dispersi. 5 bombe sganciate nella notte a poche decine di chilometri dalla linea del fronte. Terremoto di magnitudo 7,6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole. Scene di panico nella capitale. Al momento nessuna notizia di vittime. Diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6,6 gradi Richter. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne. Sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche. Un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Nubifragio sull'Ipari. Torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate, case allagate. Numerosi interventi dei pompieri. Spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Calcio, la sesta di A, Genoa-Fiorentina dalle 15, Inter-Parma dalle 18, Napoli-Frosinone dalle 20:45, Formula 1 a Singapore, Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc, Russell a muro, le McLaren si scontrano, Antonelli quarto, sale ancora, la pioggia ritarda le qualifiche. Questa le breaking news di TGCOM 24.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

con Swing Out Sister su Radio Monte Carlo ad aprire la nostra ultima ora. Buon pomeriggio e buon weekend da Marco Porticelli e da Dario Rizzuto. Dario è con me in regia, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme. Allora, avete sentito anche dalle notizie dal nostro Jerry Romano che a Singapore è stato posticipato l'inizio delle qualifiche dopo il ritardo della sprint per pioggia. Questo forte acquazzone, che era tra l'altro anche stato previsto, ha ritardato e comunque il posticipo è di circa 30 minuti. Due circuiti di Sepang e Marina Bay, tanto per fare un po' il punto della situazione, non hanno praticamente nulla in comune con il tortuoso e insidioso tracciato cittadino della Monte Carlo del sud-est asiatico, Singapore. Ma la maggior parte delle attenzioni non potrebbero che essere puntate sulla Mercedes, che non solo per via del dominatore della stagione, cioè Kimi Antonelli, ma per via del fatto che comunque sono state fatte delle scelte, delle novità tecniche proprio a Sepang, che non hanno trovato una quadra a livello di assetto, tanto da far dubitare gli stessi ingegneri di quello che l'intero pacchetto poteva portare a, insomma, come vantaggi. Quello di Singapore è un circuito cittadino che alterna tratti molto veloci con dei rettilinei piuttosto lunghi, con delle zone tortuose, con curve anche a 90 gradi, storicamente difficili i sorpassi, anche se la situazione è molto migliorata con le modifiche introdotte qualche anno fa e che hanno eliminato il tratto dello stadio, introducendo invece un nuovo rettilineo decisamente più lungo. A proposito di lunghezza del circuito, 4.927 metri, giri sono 62. Lewis Hamilton su Ferrari nel 2025 ha segnato il suo record. Temporali sparsi per quest'oggi, lo avevano previsto come anticipavo e questo è stato confermato, e di lì anche il ritardo per quello che riguarda le qualifiche. Non credo riusciremo a darvi tutti gli aggiornamenti, ci penserà sicuramente Silvia Notargiacomo più tardi. La nostra grande musica insieme Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, questa è Viva la Vita.

Amadeus, lei è Lizio e questa è Radio Monte Carlo. Sono le 15:14 e è proprio vero che la nostra fame di novità ci porta a stimolare tutti quelli che hanno delle belle idee o simpatiche, se non altro, a trovare nuovi contenuti. È il caso di questi due creator che hanno lanciato un'app per scoprire tutti i posti strani e inquietanti del mondo prima che questi spariscano per sempre. Il lancio è avvenuto con un video che è stato pubblicato sul profilo Instagram di questi due ragazzi, che conta 53.000 follower. Bisogna però specificare che non si tratta e non si tratterà di questa ennesima app per il turismo autentico, piuttosto il progetto è appena nato per entrare nella community e basta commentare con un post per poter far parte di questo gruppo. Il post deve recitare Deep Spot, quindi anche molto curioso, magari vale la pena anche vedere che cosa hanno combinato. Radio Monte Carlo e la nostra grande musica, adesso ci sono.

0: E visto che siamo nel mondo dei motori, anche bene parlare di cose molto molto simpatiche, perché per avere in garage una Lamborghini saremmo disposti a spendere qualsiasi cifra pur avendola. Ma sappiate che ce n'è una che è stata messa all'asta alla cifra base di un dollaro. Se volete sapere i particolari ve li racconto tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a €5,39. Da tre pezzi in su, €4,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
14: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da €6, ognuno utilizzabile su una spesa minima di €30. Scopri di più su conad.it.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
19: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Day I Think I'm Sexy, lui è Rod Stewart, lui è un altro grande appassionato di motori, di auto non soltanto d'epoca, ha avuto nel suo garage anche una Lamborghini in passato e adesso è andata all'asta. Vi dicevo qualche minuto fa che poteva essere acquistata a un euro, in un dollaro, in realtà non è proprio così, la base d'asta partiva da un dollaro australiano, ma vi posso assicurare che in questi due giorni precedenti, il momento in cui è iniziata l'asta, il prezzo ovviamente è schizzato in alto ed è arrivato a 320.000 dollari australiani. Secondo quello che viene raccontato, ci sono alcune caratteristiche che vengono descritte di questa auto, una Lamborghini Diablo VT Roadster del 1998, il colore è argento e adesso è di proprietà di un certo Darin Lyons, che è un uomo d'affari, un fotografo di celebrità, forse anche molto amico di Rod Stewart, e secondo il sito della casa d'aste Lloyds, al momento della verifica avvenuta l'8 di ottobre, l'offerta più alta aveva già raggiunto in pochissimo tempo e superato i 320.000 dollari australiani, come vi stavo raccontando poco fa. La vendita online si concluderà il 31 di ottobre. Ma vi racconto un po' che cosa è successo. Lyons ha acquistato questa macchina dopo un giro di prova che aveva fatto proprio con Rod Stewart, per questo vi dicevo che era un grande amico del cantante. L'aveva consegnata poco prima e secondo la dichiarazione che è stata fatta dalla casa d'aste, prima dell'acquisto un venditore con un passato da pilota automobilistico accompagnò lo stesso Lyons a fare questo giro di prova ad alta velocità attraverso la campagna dell'Oxfordshire, e poi di qui nasce la storia e quindi il racconto che lo ha legato particolarmente a Rod Stewart. Adesso ha deciso di metterla all'asta e il 31 di ottobre qualche fortunato se la porterà in garage. Le 15:30 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo e restiamo in Australia perché sta andando benissimo il precedente album di Olivia Dien che adesso ascoltiamo con Baby Steps.

Ankle It Love, lui è Lionel Richie, che ha avuto qualche problema di salute, dichiarato, adesso stiamo seguendo le vicissitudini, al momento sta recuperando dopo l'intervento al cuore e prossimamente verrà dato comunicato a proposito di quelle che saranno le sue prossime presenze sul palco, anche se si esclude che il mese di novembre, dove erano previste ben 3 date, saranno possibili per Lionel Richie, perché dovrà recuperare dopo l'intervento chirurgico, appunto. Quindi un bel augurio a questo grande artista che abbiamo ascoltato su Radio Monte Carlo. Sono le 15:37, attenzione, arriva Claudio Baglioni.

0: ascoltando Radio Monte Carlo. Lui era Claudio Baglioni con Mille giorni di te e di me.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Chicarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
16: Prossimamente live, in concerto.
17: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
16: Infoline, bluenotemilano.com.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito!
4: MediaWorld.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.

Ignorsin con The Blood Monkeys su Radio Monte Carlo. Una curiosità che ci porta nel nord Europa, esattamente in Svezia, dove è stato fatto uno spot per invitare tutti gli introversi del mondo a fare le vacanze nel paese, promettendo che lì nessuno li disturberà mai per nessuna ragione. L'idea è di un'agenzia di viaggi che in realtà non esiste e nel suo spot dichiara i propri limiti commerciali, cioè vende una sola destinazione, cioè la Svezia. Il motivo, dice la voce narrante, è che per gli introversi il paese è veramente un paradiso. Lo spazio personale non è una preferenza, ma uno stile di vita, e spiega, sempre lo stesso narratore, mentre scorrono le immagini sullo schermo, di passeggeri seduti in treno con le borse appoggiate sul sedile accanto. Prova evidente che sui mezzi pubblici svedesi tenere per sé il proprio posto e anche quello accanto è considerato buona educazione. Poi lo spot arriva al punto fondamentale per tutti gli introversi del mondo: se non ti piacciono le chiacchiere di circostanza, allora sappi che non piacciono nemmeno agli svedesi. A realizzare questo spot è stata la Visit Sweden, l'ente turistico nazionale, per rivolgersi a tutte le persone del mondo che si identificano come introverse e invitarle a prenotare un viaggio per l'unico posto sulla faccia della terra dove si ricaricano le batterie sociali in questo modo. C'è un fondo di verità nel fatto che gli svedesi considerino un po' le chiacchiere di circostanza una perdita di tempo, e in una cultura dove essere socievoli non è un requisito, gli introversi si trovano molto molto comodi in questa situazione. Quindi è molto curiosa la notizia, è molto curioso, molto curiosa l'iniziativa che hanno preso appunto gli svedesi per promuovere il loro territorio. Le 15:53 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo nel nostro weekend con grandissima musica e con una grande voce, quella di Sina e Spyro, che arriva adesso, e questa è Great Expectation.

Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

0: Bert Bacara e le All Sense per chiudere l'appuntamento di questo sabato. È stato veramente un piacere rimanere con voi e spero che sia reciproco. Ringrazio Dario Rizzuto in regia, Marco Fullone per la splendida playlist e vi lascio con Silvia Notar Giacomo per le prossime tre ore. Io sono Marco Porticelli, vi aspetto domani a partire dall'una qua su Radio Monte Carlo. Subito breaking news del TGcom 24, buon sabato a tutti, ciao!
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo l'annullamento delle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, l'UE tira dritto. Continueremo a ridurre le dipendenze dal Cremlino. Così il portavoce dell'Eurocommissione. L'Europa non vuole alimentare la guerra all'Ucraina. Washington minaccia lo stop alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev dopo che Zelensky ha criticato la revoca delle sanzioni sul diesel russo. Secondo il presidente ucraino, i raid su Zaporizhzhia con 12 morti sono il grazie di Putin agli Stati Uniti. No della Casa Bianca a tutti i papabili per la guida dell'ONU dal 2027. Nessuno di loro condivide la visione di Trump e la sua voglia di cambiare l'organizzazione, lo riporta Politico. Il quotidiano americano cita fonti secondo cui gli USA vorrebbero nuovi candidati al Palazzo di Vetro. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, lo posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Nubifragio su Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, Verstappen vince la sprint davanti a Hamilton e Leclerc. Antonelli, quarto, sale ancora. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint. La sua Ducati torna leader iridata. Calcio per la sesta di A, oggi Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

George Michael dal 1990, Freedom, qui su Radio Monte Carlo, 16:06 minuti. Arrivano nuovi dettagli sul progetto proprio dedicato a Faith Tour, la prima tournée solista di George Michael dopo l'annuncio dei mesi scorsi, perché hanno fissato proprio al 6 novembre l'uscita di questo album dal vivo, George Michael The Faith Tour, mentre il film uno omonimo attesissimo sarà presentato in anteprima il 27 ottobre, quindi insomma date che ci sono piuttosto vicine, siamo tutti in attesa, soprattutto i fan di George Michael. Allora, buon sabato 10 ottobre, ben trovati amici, siete in mia compagnia, io sono Silvia Notar Giacomo, saremo insieme fino alle 19. Saluto Marco Porticelli che mi ha preceduta e che ritroverete chiaramente domani a partire dalle 13. La squadra di oggi: Dario Rizzuto in regia a Milano, Claudia De Rio in redazione, Marco Fullone che ha pensato alla musica. E allora, oggi una giornata densa di sport perché seguiremo le qualifiche del Gran Premio di Singapore, qualifiche partite in ritardo a causa del ritardo della partenza della sprint race per pioggia. Non solo, amici, perché il conto alla rovescia è finalmente terminato, la Serie A è ufficialmente ripartita, il pallone sta già rotolando sul campo proprio in questi minuti perché è ripreso il secondo tempo tra Genoa e Fiorentina, in vantaggio il Genoa per 2-0, siamo al 46esimo in questo momento. Chiaramente vi daremo maggiori dettagli durante la partita, ma non oso immaginare la felicità degli amici tifosi che finalmente possono tornare a tifare le proprie squadre dopo questo stop di quasi 3 settimane, ovviamente per aver seguito chiaramente la nazionale. Buon sabato a tutti voi con la grande musica di Radio Monte Carlo, per voi Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Siamo

Timberlake dal 2013 qui su Radio Monte Carlo, 16:14 minuti. Ancora buon sabato a tutti voi. Allora, amici, lo abbiamo detto poco fa, insomma, è ripartito finalmente il campionato di calcio di Serie A. Il pallone sta rotolando appunto tra Genoa e Fiorentina. Ancora al momento 2-0 per il Genoa, che è in vantaggio. Ma il grande sabato di calcio è soltanto all'inizio, perché alle 18 i riflettori si sposteranno a San Siro per Inter Parma. Questa sera alle 20:45 invece il programma si chiuderà con Napoli Frosinone al Maradona. Domani toccherà poi a Sassuolo Milan, Como Roma, Cagliari Juventus, per poi chiudere a questa sesta giornata di campionato con il posticipo di lunedì. Allora, parleremo ancora chiaramente tanto di sport, seguiremo anche la Formula 1 a Singapore, perché sta per ripartire la Q3. Non ci sono grandi novità, Jar è uscito in Q1 per un problema, però vedremo che cosa succederà tra pochissimo, appena riprenderanno in via queste qualifiche, appunto. State con noi, buon sabato.

0: In Chaka Khan qui su Radio Monte Carlo. Amici, tra pochissimo arriverà una delle dichiarazioni d'amore e di fragilità più belle e sofferte della storia del rock, direttamente dagli anni 70. Tra pochissimo, state con noi.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio, in programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
6: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a €4,79. Scopri le offerte su penny.it.
7: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
12: Uh-huh.
13: 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
15: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
16: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
17: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

Jealous Guy dal 71, il capolavoro di John Lennon estratto da quel monumento discografico che è l'album Imagine, proprio pubblicato quell'anno. E in queste note così intime, insomma, che cosa ha fatto John Lennon? Beh, ha compiuto una sorta di atto di straordinaria sincerità, perché si è messo totalmente a nudo con questa voce sussurrata, dolcissima. Ha messo i suoi errori, la gelosia, la paura di perdere la persona amata, un disco intero che era appunto Imagine, nato come un inno alla pace e alla verità interiore, che poi insomma regalava anche un brano con come questo, che rappresentava una sorta di confessione decisamente più terrena, più umana, ma decisamente universale. Allora, di musica continuiamo a parlare, amici, perché parlavamo di John Lennon poco fa, ma ci sono anche delle superstar moderne che sono amatissime in modo trasversale, in realtà, da giovani e non solo. E che cosa succede quando una superstar del pop globale e un'icona del rock alternativo si incontrano per strada per caso? Succede che poi iniziano a parlare e nasce una delle conversazioni più belle dell'anno. Allora, per lo speciale Musicians on Musicians di Rolling Stone, Harry Styles ha incontrato il suo più grande idolo. Sto parlando di Thom Yorke dei Radiohead. Tutto è nato da questo aneddoto, ovvero si sono realmente incontrati per strada. Sappiamo che Harry Styles ha acquistato questa casa a Roma, che ogni tanto gravita ovviamente per la capitale. Thom Yorke, stessa cosa con sua moglie, hanno una casa a Roma, e camminando entrambi per le stradine della città si sono incontrati. Harry Styles ha fermato il suo idolo e si sono riconosciuti, e Thom Yorke gli ha detto: ma che ci fai in giro senza scorta? Da lì è iniziata questa bella conversazione che poi hanno portato attraverso Rolling Stone a condividerla chiaramente con il loro grande pubblico, e da lì ne è nato veramente uno scambio meraviglioso fatto di musica, di pensieri. Hanno parlato senza filtri anche della sindrome dell'impostore, ma anche della trappola del successo, come hanno risolto tutto questo e che artisti sono diventati oggi. Ci aspettiamo tutti una bella collaborazione, perché sarebbe veramente meraviglioso. Due mondi diversi, ma veramente molto simili in realtà. State con noi, ci sono gli Uberphonic.

One Day in Your Life, Anastasia dal 2002 su Radio Monte Carlo, 16:36 minuti. Allora, aggiornamenti dal circuito di Marina Bay per quanto riguarda questa giornata di qualifiche per il Gran Premio di Singapore. Verstappen alla pole e per soli 50 millesimi ha preso la pole Leclerc, che è arrivato secondo con la Ferrari, Hamilton terzo, quarto il nostro Kimi Antonelli, quinto Norris, sesto Russell. Domani vi ricordo la gara dalle 14, sicuramente il nostro Marco Porticelli seguirà, quindi state qui su Radio Monte Carlo, mi raccomando, ma continuate a stare qui e buon sabato ovviamente con tutta la nostra grande musica. Voi che fate cose, che giustamente vivete questo fine settimana magari di relax, di tranquillità, di condivisione con amici e parenti, un abbraccio a tutti gli amici che sono al lavoro, noi vi accompagniamo con la nostra grande musica. Michael Learns to Rock, questa è Someday.

0: Rock Sunday qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, tra poco celebriamo un grande film che compie 30 anni e che presto tornerà al cinema. State con noi.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 € al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 € al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 €. Info, condizioni e uso lecito su amobile.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Torna Elective. Il 7-8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.

Mattia Bazar, ti sento dall'85 qui su Radio Monte Carlo, 16:48 minuti. Allora amici, ci sono film che non si limitano a raccontare un'epoca ma finiscono poi per definirla. Allora c'è un film che è uscito nel 96, sto parlando di Trainspotting, che fu una vera e propria scossa elettrica per il cinema mondiale, diretto da Danny Boyle. Era un film che ci portava dritti nella Scozia degli anni 90 attraverso gli occhi di Mark Renton, interpretato da un memorabile Ewan McGregor e del suo sgangherato gruppo di

L'energia straordinaria di Adele, Set Fire to the Rain, dal 2011, dal suo secondo album 21, che fu un album veramente di grandissimo successo, l'album più venduto nel 2011 e nel 2012 negli States. Un grandissimo risultato per un artista che comunque ha conseguito veramente tantissimi premi con la sua musica. Allora amici, buon sabato a tutti voi, la grande musica di Radio Monte Carlo ad accompagnarvi in questo pomeriggio anche con Lisa Stansfield. Yeah.

0: pezzo di Lisa Stansfield, The Real Thing, qui su Radio Monte Carlo. Tra pochissimo appuntamento con l'informazione del TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo la revoca delle sanzioni USA sul gasolio di Mosca, l'UE accusa: questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Così il portavoce della Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Washington minaccia lo stop alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev, dopo che Zelensky ha criticato l'annullamento delle sanzioni sul diesel russo. Secondo il presidente ucraino, i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, sono il grazie di Putin agli Stati Uniti. No della Casa Bianca a tutti i papabili per la guida dell'ONU dal 2027. Nessuno di loro condivide la visione di Trump né la sua voglia di cambiare l'organizzazione. Lo riporta Politico. Il quotidiano americano cita fonti secondo cui gli USA vorrebbero nuovi candidati al Palazzo di Vetro. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi, l'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevosti interviene dopo l'annuncio della fucilazione in diretta di un condannato arrivato dal capo del Pentagono. Nubifragio sul Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race, qualifiche ritardate dalla pioggia. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 verso la Svizzera, 2 chilometri di coda per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla A4 verso Torino, code per traffico intenso alla barriera di Milano Est. Proseguendo, code a tratti tra Milano Est e il raccordo Viale Certosa. Sulla A1 verso Milano, code a tratti per traffico tra Melegnano e l'immissione sulla tangenziale Ovest. Sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Roccaraso, statale 84 Frentana e l'incrocio Roccaraso, statale 437 della Remogna. Prudenza e buon viaggio.

Da metà anni 80 i Double, The Captain of My Heart, qui su Radio Monte Carlo, 17:08 minuti. Buon sabato a tutti voi, ancora ben trovati questo 10 ottobre in mia compagnia. Io sono Silvia Notar Giacomo. Allora, terminata Genoa-Fiorentina per quanto riguarda questa sesta giornata di campionato di Serie A, che finalmente è tornato. Ecco, si è conclusa questa partita 2-1 per il Genoa, si è conclusa al 96esimo, praticamente al 73esimo Vasquez per la Fiorentina ha segnato questo gol. Ma il sabato di campionato non si chiude qui, perché alle 18 attesissima Inter-Parma, mentre questa sera alle 20:45 in programma Napoli-Frosinone, quindi sicuramente seguiremo quantomeno appunto Inter-Parma. Intanto la grande musica di Radio Monte Carlo vi fa un bellissimo regalo con questo stupendo singolo che Mina ha pubblicato, una cover meravigliosa di una canzone di Pino Daniele del 2007, che cantò appunto con Giorgia, Vento di Passione. Ieri è stato pubblicato l'album di Mina, Dilettevoli Inedite Eccedenze, uscito proprio ieri venerdì 9 ottobre. Quest'album contiene anche questa canzone, Mina, su Radio Monte Carlo. Il ricordo.

Black Eyed Peas dal 2003 su Radio Monte Carlo. Buon sabato a tutti voi amici. Allora, negli ultimi mesi si è parlato tantissimo del bagaglio a mano e delle nuove regole europee, però dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché questa riforma sui diritti dei passeggeri approvate proprio in estate non regalerà trolley gratis a tutti quanti, ma punta su un valore fondamentale, ovvero la trasparenza. Cioè la borsa e lo zaino da mettere sotto il sedile resteranno sempre gratuiti per tutti quando si vola, mentre per i trolley da cappelliera le compagnie dovranno mostrare i costi reali e totali fin dal primo click di prenotazione, eliminando i famosi costi nascosti, cioè la sorpresina che poi ci ritroviamo, no? Quando andiamo poi ad acquistare effettivamente il volo. Ci saranno poi posti vicini gratuiti per chi viaggia con bambini e rimborsi più semplici. Quindi queste sono intanto le nuove regole per viaggiare. Attenzione ai tempi, perché il tutto diventerà operativo soltanto dal 2027. Buon sabato, state con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo con Sting, Mad About You.

0: Dal 91 Sting, Mad About You, qui su Radio Monte Carlo. Vi immaginate, amici, un mondo senza l'ansia dell'orologio, dove il tempo semplicemente sfuma? Esiste questo posto ed è un'isola nel nord Europa e tra poco ci andiamo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura X-Fir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
15: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. Tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.

I don't wanna be a hero qui a Johnny Hates Jazz su Radio Monte Carlo. Succede di perdere le parole, amici. Parole meravigliose invece sono quelle che ho trovato di Alda Merini. Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, già che non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. E come mettere in pratica questo pensiero altissimo di Alda Merini? Lo hanno fatto degli amici che vivono sull'isola di Sommeroy, una gemma incastonata nel nord della Norvegia, appena sopra il circolo polare artico, perché in questo piccolo villaggio di pescatori, durante l'estate artica, il sole non tramonta mai per oltre 2 mesi. Sono 60 giorni, 60 notti di luce ininterrotta, un fenomeno straordinario che però ha spinto i circa 300 abitanti a fare una scelta molto importante: chiedere ufficialmente di dichiarare Sommeroy la prima zona libera dal tempo al mondo. E pensate che sul ponte che collega l'isola alla terraferma non ci sono, per esempio, i lucchetti che troviamo a Ponte Milvio, no? Quei lucchetti d'amore, ma centinaia di orologi da polso che vengono proprio appesi dalle persone come simbolo di liberazione dalle lancette e dalle scadenze. E poi la rigidità del tempo convenzionale non esiste più, perché se alle 2 di notte viene voglia di fare un bagno in mare, di pingere la facciata di casa, fare una passeggiata in kayak o semplicemente tagliare l'erba del giardino, si può assolutamente fare. Un messaggio veramente di rara bellezza che ricorda quanto sia prezioso ogni tanto staccare la spina, dimenticare l'agenda, riprenderci anche il bene più grande che abbiamo, ovvero il tempo. Sono agevolati sicuramente dal fatto di avere 2 mesi ininterrotti di luce che probabilmente li tiene molto attivi. Ecco, parliamo anche di questo. Buon sabato a tutti voi, siete su Radio Monte Carlo, lo seguiremo James Blunt, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale delle sue 2 date qui in Italia.

Siamo tornati nel 2017 con Poetica, uno dei brani più ispirati di Cesare Cremonini, nel nostro sabato qui su Radio Monte Carlo. Stiamo attendendo il 23 ottobre quando Cesare Cremonini appunto pubblicherà questo nuovo album attesissimo, Amateur. Si parla molto anche di un duetto molto molto bello tra lui e Salmo, che è stato contattato proprio da Cremonini subito dopo la conclusione di quello che viene presentato come il tour più importante della sua carriera. E questo incontro avrà anche una dimensione dal vivo, perché Salmo sarà ospite di Cesare Cremonini il 20 ottobre a Londra durante la serata di presentazione di questo nuovo album, e noi stiamo attendendo anche di poterlo seguire dal vivo, perché dal 24 novembre inizierà questo tour che lo rivedrà protagonista in tutta Italia partendo da Ancona. Quindi quante belle novità che riguardano Cesare Cremonini, ma lui ce ne dà sempre veramente tantissime. 17:39, buon sabato con la grande musica di Radio Monte Carlo. Torniamo indietro a metà anni 90, nel 94, con Marcella Detroit, I Believe.

0: Dal 94 Marcella Detroit, I Believe, qui su Radio Monte Carlo.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin. Anzi, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
8: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta ad aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

78 Stay Jackson Browne qui su Radio Monte Carlo, 17:51 minuti. Allora, amici, sta facendo discutere la scelta dei Grammy Awards di introdurre questa nuova categoria Best Asian Pop Music Performance per l'edizione del 2027, nata per valorizzare la musica asiatica. Questa categoria però impone il vincolo di cantare in lingua locale, escludendo i brani in inglese, una regola che ha fatto scoppiare praticamente la polemica, soprattutto per esempio dai BTS, formazione K-pop famosissima, fortissimi a livello internazionale, che hanno guidato questa protesta rifiutando la candidatura. La musica va ascoltata senza barriere linguistiche, e a loro poi si sono uniti in questi giorni anche Stray Kids e altri rappresentanti del K-pop, confermando un boicottaggio compatto che sta scuotendo chiaramente l'intera industria discografica. Scopriremo che cosa avverrà, vedremo. Buon sabato a tutti voi, questa è Radio Monte Carlo, per voi Celeste.

0: Dal 2006 Nelly Furtado qui su Radio Monte Carlo, tra pochissimo saranno le 18, arriva puntuale il TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. L'ho posta all'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. L'ho posta Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sull'Ipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc. In Indonesia Marc Marquez primo nella sprint, la sua Ducati torna leader iridata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intenso vortice ciclonico associato alla perturbazione che in questi giorni sta colpendo anche duramente l'Italia si allontana domenica verso i Balcani, favorendo così un generale miglioramento del tempo. Tuttavia avremo ancora nubi e un po' di episodi di instabilità al sud, con rovesci o temporali che dovrebbero interessare essenzialmente la Puglia, la Bassa Calabria, il nord della Sicilia e al mattino anche Marche, Abruzzo e Molise. Maggiore variabilità e tempo abbastanza asciutto invece nel resto dell'Italia. Poi lunedì ancora un po' di variabilità e instabilità al sud nelle due isole maggiori, qualche rovescio anche possibile su Alpi ed Appennino. Le temperature da domani sono previste in lieve rialzo, oscilleranno per lo più tra i 20 e i 25 gradi, con qualche punta di 26-27 nei settori orientali di Sicilia e Sardegna. La ventilazione sarà ancora moderata o tesa da nord sulle regioni del centro-sud. Nel Principato sarà una domenica di bel tempo, con cielo sereno leggermente velato, 22-23 gradi, venti deboli e mare per lo più poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano, code a tratti per traffico tra Melegnano e l'immissione sulla tangenziale ovest di Milano. Sulla A4 verso Torino, code a tratti per traffico tra la barriera di Milano Est e il raccordo Milano-Viale Certosa. Sulla A8 verso Milano, code per un veicolo in avaria tra Busto Arsizio e Castellanza. Sulla A9 verso la Svizzera, 2 chilometri di coda per attraversare doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla statale 361, traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per una frana tra l'incrocio Maiori e l'incrocio Cetara. Sulla statale 17 dell'Appennino Abruzzese e Apulo Sannitico, tratto chiuso per incidente tra l'incrocio Roccaraso, statale 84 Frentana e l'incrocio Roccaraso, statale 437 della Remogna. Prudenza e buon viaggio.

Dal 1987 Prefab Sprout, Cars and Girls, su Radio Monte Carlo, 18:09 minuti, buon sabato 10 ottobre, ancora ben trovati, in mia compagnia Silvia Notar Giacomo, saremo insieme per quest'ultima ora fino alle 19. Stavo giustamente guardando un attimo che cosa sta succedendo a San Siro, perché i riflettori si sono spostati proprio a San Siro a partire dalle 18 per Inter Parma, sono quasi al nono minuto di gioco, 0-0 al momento. Ovviamente seguiremo questa partita, ricordiamo che poi alle 20:45 il programma di questo sabato di campionato si chiuderà con Napoli-Frosinone. Allora, tanta buona musica ad accompagnarvi, un abbraccio nell'augurio, soprattutto con l'augurio che questo fine settimana sia molto piacevole, molto tranquillo in compagnia di Radio Monte Carlo, soprattutto per gli amici che si trovano al lavoro, che sono tanti. Molto spesso ci scrivete, ci raccontate le vostre giornate, di questo siamo assolutamente contenti e noi vi regaliamo dell'ottima musica. Per voi subito Robbie Williams, questa la sua Lost.

Walking on a Dream, Empire of the Sun dal 2009 su Radio Monte Carlo, e il sogno è cominciato in quel di San Siro, sicuramente per il popolo nerazzurro, perché c'è un gol di Sucic al 13esimo, arrivato, quindi Inter 1 Parma 0 in questo momento. Non oso immaginare insomma che cosa sia successo proprio a San Siro, anche perché insomma oggi, lo abbiamo detto, ha ripreso il campionato di Serie A dopo 3 settimane di stop, quindi secondo me c'era un po' d'astinenza, no? Anche di vivere tutta l'adrenalina meravigliosa che si vive quando si va allo stadio o quando si seguono chiaramente le partite. Allora, tra poco parleremo ancora di sogni, in particolare della luna. La luna è sempre un sogno, un miraggio, ma sappiamo che a breve insomma l'uomo tornerà a metterci piede. Intanto Sade, questa è No Ordinary Love nel nostro sabato su Radio Monte Carlo.

0: È tutto un sogno, la canzone, no? Ordinary Love, il gruppo di Shadei e poi, lei, Shadei Adu, qui su Radio Monte Carlo. Allora, si è portata sul 2-0 l'Inter al 19° minuto per il gol di Çalhanoğlu. Questo l'aggiornamento per quanto riguarda Inter Parma. Intanto, buon sabato su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla gara automobilistica Trofeo Fiorio. In programma a Ceglie Messapica, in Puglia, il 31 ottobre e 1 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento firmato da Radio Monte Carlo.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
4: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
5: Plin Plin.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bra.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
19: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
18: Così vicino.
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
18: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
21: Mi fa innamorare.
23: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
24: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
25: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
26: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa. Fai uno stop.
27: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
28: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Loredana Bertè, non sono una signora, dall'82 qui su Radio Monte Carlo, grande canzone che abbiamo ritrovato nel nostro sabato, ancora ben trovati in questo 10 ottobre. Allora amici, avete mai sognato di guardare la luna direttamente dagli occhi di chi l'ha sfiorata? Ecco, perché da oggi possiamo farlo, la NASA ha appena reso pubblici oltre 800 gigabyte di dati straordinari raccolti durante Artemis 2, la storica missione che lo scorso aprile ha riportato 4 astronauti attorno al nostro satellite dopo oltre 50 anni. È un archivio veramente pazzesco e aperto a tutti, gratuito, più di 11.000 foto ad alta risoluzione, video spettacolari, 8 ore di registrazione audio con le voci, le emozioni dell'equipaggio durante il sorvolo lunare. Molto lo abbiamo vissuto perché lo abbiamo raccontato chiaramente in quel periodo, e poi queste foto insomma le abbiamo viste un pochino in tanti, chiaramente pubblicate sui vari social, hanno fatto il giro del mondo, inevitabilmente, dalla Luna direttamente alla Terra. Comunque, un tesoro scientifico ed emotivo unico per preparare poi il prossimo attesissimo passo, la missione Artemis 3, la cui partenza è prevista per il 2027, che poi segnerà il grande ritorno dell'uomo sulla superficie lunare. Quindi perché non rifarsi intanto gli occhi con tutto questo materiale reso disponibile dalla NASA intanto, e in attesa chiaramente che arrivi il 2027. Buon sabato a tutti voi, 18:32, la grande musica di Radio Monte Carlo con un talento incredibile, una voce veramente bellissima, Somber, questa è My Body Isn't Ready.

0: Canzone meravigliosa di Coldplay dal 2003 Clocks, qui su Radio Monte Carlo, dal secondo album in studio, Rush of Blood to the Head. Terzo gol invece per l'Inter a San Siro, è arrivato il gol al 31esimo di Thuram che ha portato l'Inter sul 3-0 contro il Parma. Amici, buon sabato, questa è Radio Monte Carlo.
1: La musica più bella per il tuo sabato sera. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Saturday Music, ogni sabato sera dalle 19 alle 22.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: La prima volta in Premium Economy non crederai ai tuoi occhi. La seconda ti chiederai perché non l'hai fatto prima. La terza sarà impossibile tornare indietro. Spazio per le gambe davvero generoso e wifi a bordo. L'Asia non è mai stata così vicina. Cathay Pacific. Move beyond.
20: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
24: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: Ci sono brani che hanno questo potere quasi magico di trasportarci altrove fin dalla primissima nota. Il caso sicuramente di questa The Seymour Sheba. Ci hanno riportato nel 98 quando pubblicavano questa canzone, un album bellissimo dal quale è estratta, Big Calm, il secondo album di questa formazione britannica. Un'atmosfera veramente trip hop, che era quella tipica insomma di questa canzone e di altre canzoni morbide, ipnotica, una vera esperienza sensoriale, la chitarra vellutata che abbiamo ascoltato fino alla fine, la voce di Sky, voce bellissima, ci ha cullato come la musica, la bella musica sa fare, insomma, quando arrivano certe canzoni che ti mettono la calma, no? Che ti mettono la serenità, insomma, si trova poi la predisposizione giusta a fare tante cose sicuramente. Quello almeno che vi auguriamo per questo sabato sera, 18:52 minuti. Noi tra poco ci salutiamo, però abbiamo ancora tempo per altri brani, due brani. Allora, in arrivo subito per voi una bella collaborazione nuova arrivata da pochissimo tra Tiro Mancino e Simona Molinari. La stiamo apprezzando moltissimo questa Nuvole Bossa in Blu, e ce l'ascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: Imitation of Life dal 2001 R.E.M. su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo così, ragazzi, grazie a tutti voi per essere stati qui, grazie a Dario Rizzuto in regia, Claudio Derio in redazione, Marco Fullone per la musica. Vi lascio con Giorgia Venturini con il suo Saturday Music, prima però TGCOM 24, meteo e autotraffic con me Silvia Notargiacomo. Invece appuntamento domani alle 16, state bene, buona serata, ciao a tutti.
1: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Solo da Comet. Regolamento su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya, con 17 morti, il grazie di Putin alla Casa Bianca. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante, Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione indiretta di un condannato. Fresca di Nobel per la pace, navi pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili, le definisce, e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. Terremoto di magnitudo 7.6 a Panama. Gli Stati Uniti escludono il rischio tsunami. Sospesa l'attività dell'aeroporto, chiuse le scuole, scene di panico nella capitale. Nessuna notizia di vittime, diverse le repliche. Una scossa ha toccato i 6.6 gradi Richter. Allude sui social a stragi e atti violenti a scuola. Denunciato a Catania un 14enne, sequestrati appunti con frasi discriminatorie e svastiche, un casco militare e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Questa le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intenso vortice ciclonico associato alla perturbazione che in questi giorni sta colpendo anche duramente l'Italia si allontana domenica verso i Balcani, favorendo così un generale miglioramento del tempo. Tuttavia avremo ancora nubi e un po' di episodi di instabilità al sud, con rovesci o temporali che dovrebbero interessare essenzialmente la Puglia, la Bassa Calabria, il nord della Sicilia e al mattino anche Marche, Abruzzo e Molise. Maggiore variabilità e tempo abbastanza asciutto invece nel resto dell'Italia. Poi lunedì ancora un po' di variabilità e instabilità al sud nelle due isole maggiori, qualche rovescio anche possibile su Alpi ed Appennino. Le temperature da domani sono previste in lieve rialzo, oscilleranno per lo più tra i 20 e i 25 gradi, con qualche punta di 26-27 nei settori orientali di Sicilia e Sardegna. La ventilazione sarà ancora moderata o tesa da nord sulle regioni del centro-sud. Nel Principato sarà una domenica di bel tempo, con cielo sereno leggermente velato, 22-23 gradi, venti deboli e mare per lo più poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade, sulla A9 verso la Svizzera, code per attraversamento doganale tra Como Centro e Chiasso. Sulla A1 verso Napoli, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e l'immissione sulla A16. Sulla Statale 1 via Aurelia, tratto chiuso per incidente all'incrocio Albisola Superiore. Sulla Statale 410 di Naro, traffico rallentato per una frana tra l'incrocio Sella Monello, statale 122 Agrigentina, e l'incrocio Naro, statale 410 diramazione di Naro. Sulla statale 361 frana tra l'incrocio Passo di Treia e l'incrocio San Severino Marche, statale 502 di Cingoli. Prudenza e buon viaggio.
10: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday Music.
10: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
10: Saturday Music.
12: E ci siamo in questo weekend di ottobre, torna su Radio Monte Carlo il Saturday Music. Benvenuti dalla vostra Giorgia Venturini, e anche stasera i regali ve li facciamo noi, 3 ore di grande musica e grandi sorprese per trascorrere insieme questa serata. Con me ci sono anche Federica Pogliani in redazione e Giulio Corbelli in regia, e partiamo subito con Elton John, Blue Eyes, su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo
10: Saturday Music. Blue.

0: Siamo solo all'inizio di questo Saturday Music su Radio Monte Carlo, che stasera ci accompagnerà fino alle 22 con la grande musica che non tramonta mai. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
4: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
5: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
4: Uh-huh.
5: 249 cavalli.
4: Ok.
5: Largo massimo 1,90 m.
4: Altro?
5: Da rivenditore verificato.
4: Trovato.
5: Wow!
4: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
13: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
17: Saturday Music.
0: Bentornati al Saturday Music con me, la vostra Giorgia Venturini su Radio Monte Carlo in questo weekend d'ottobre. Se siete qui, probabilmente siete amanti della grande musica e forse nei giorni scorsi vi sarà giunta voce di un'asta senza precedenti che ha luogo a Londra. Stiamo parlando di oggetti diventati pezzi di storia della musica, tra cui il pianoforte di Freddie Mercury e la chitarra suonata da Noel Gallagher. Tra questi cimeli incredibili c'è anche una giacca militare nera e dorata appartenuta all'artista che stiamo per ascoltare. Si tratta proprio del cimeglio iconico del re del pop, Michael Jackson, e questa è la sua Pretty Young Thing su Radio Monte Carlo.
17: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.
18: You know, you make me feel so good inside.

0: se anche a voi le vacanze estive sembrano solo un lontanissimo ricordo, c'è una buona notizia: la nostra musica continua a emozionare in tutte le stagioni.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.
2: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a €1,199. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
8: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a €1,19 al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi, anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
22: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
23: autunno.
24: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
25: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
1: Saturday.
2: In questo sabato sera prosegue il Saturday Music su Radio Monte Carlo e ora un brano che racconta di una storia d'amore che non si lascia intimidire dalle differenze e dalle difficoltà. Questi due innamorati sono come Romeo e Giulietta, che si amano in un'Irlanda del Nord tormentata, si incontrano tra le macerie nella terra di nessuno, che separa le due comunità distinte in cui si rispecchiano le loro famiglie. A prescindere dall'epilogo, il loro è un sentimento che resiste a tutto e alla forza di unire anziché dividere. Su Radio Monte Carlo, Through the Barricades, gli Spandau Ballet.
3: Radio Monte Carlo.
0: Saturday Music.

0: Finisce questa prima ora insieme, ma il Saturday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi e con me, Giorgia Venturini, fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24, a seguire l'aggiornamento con il meteo e Autotraffic.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. Revocate le sanzioni americane sul gasolio di Mosca, l'UE attacca. Questa decisione finanzia la guerra del Cremlino. Lo posta sui social l'alta rappresentante Callas. Così la Commissione. L'Europa non vuole alimentare il conflitto all'Ucraina. Accordo Trump-Putin sul petrolio. La delegazione di Kiev lascia il tavolo di Miami. Minacce USA all'Ucraina. Se colpite le raffinerie russe, niente più intelligence. Zelensky critica la revoca delle sanzioni a Mosca e definisce i raid su Zaporizhskaya con 17 morti il grazie di Putin alla Casa Bianca. Fresca di Nobel per la pace, navi Pillai contro le sanzioni di Washington alla Corte Penale Internazionale. Inedite e inaccettabili le definisce e lancia l'allarme sul futuro della giustizia. La giurista sudafricana, ex alta commissaria ONU per i diritti umani, è intervenuta da remoto a un evento del Nobel Peace Center. La pena di morte è inammissibile, parola del pontefice. Si può tutelare il bene comune senza ricorrervi. Lo scrive Leone XIV su X nella giornata mondiale contro le esecuzioni capitali. Prevost interviene dopo che il capo del Pentagono ha annunciato la fucilazione in diretta di un condannato. Nubifragio sul Lipari, torrenti esondati, fango nelle strade, auto impantanate e case allagate, numerosi interventi dei pompieri, spiagge e mare antistante ricoperti di detriti. Oggi allerta arancione in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. Formula 1 a Singapore, pole di Verstappen davanti a Leclerc per soli 54 millesimi, poi Hamilton e Antonelli. A Marina Bay Max si era già aggiudicato la sprint race. MotoGP in Indonesia, Marc Marquez primo nella sprint, pole di Fernandez, poi Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona serata, Daniele Izzo, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'intenso vortice ciclonico associato alla perturbazione che in questi giorni sta colpendo anche duramente l'Italia si allontana domenica verso i Balcani, favorendo così un generale miglioramento del tempo. Tuttavia avremo ancora nubi e un po' di episodi di instabilità al sud, con rovesci o temporali che dovrebbero interessare essenzialmente la Puglia, la Bassa Calabria, il nord della Sicilia e al mattino anche Marche, Abruzzo e Molise. Maggiore variabilità e tempo abbastanza asciutto invece nel resto dell'Italia. Poi lunedì ancora un po' di variabilità e instabilità al sud nelle due isole maggiori, qualche rovescio anche possibile su Alpi ed Appennino. Le temperature da domani sono previste in lieve rialzo, oscilleranno per lo più tra i 20 e i 25 gradi, con qualche punta di 26-27 nei settori orientali di Sicilia e Sardegna. La ventilazione sarà ancora moderata o tesa da nord sulle regioni del centro-sud. Nel Principato sarà una domenica di bel tempo, con cielo sereno leggermente velato, 22-23 gradi, venti deboli e mare per lo più poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'innesto sulla tangenziale, sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e l'immissione sulla A16, sulla statale 1 via Aurelia corsia chiusa all'incrocio Albisola Superiore, sulla statale 125 orientale sarda rallentamenti per incidente all'incrocio Urzulei. Prudenza e buon viaggio.
6: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
11: Saturday Music.
6: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
11: Radio Monte Carlo.
6: Saturday.
0: La seconda ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato 10 ottobre prosegue nel segno della grande musica. Il prossimo brano è un augurio che faccio a tutti voi, cioè quello di trovare pace e felicità tra le braccia di una persona amata. È quello che Bryan Adams definisce paradiso e non possiamo smentirlo, è una sensazione stupenda di completezza. Su Radio Monte Carlo, Bryan Adams, Heaven.
3: Radio Monte Carlo.
6: Saturday Music.

0: In questo sabato di ottobre si respira aria di Saturday Music, un weekend da trascorrere insieme qui su Radio Monte Carlo in compagnia di grandi artisti e canzoni che ci fanno emozionare. Rimanete con noi.
1: Radio Monte Carlo. Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Etruschi e Veneti, acque, culti e santuari, presso la Fondazione Rovati a Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
10: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music. Saturday.
0: Ed eccoci qui su Radio Monte Carlo, nel cuore del nostro Saturday Music, con me Giorgia Venturini. Adesso ascoltiamo un artista di cui si è parlato molto a fine settembre. Infatti è uscito un nuovo EP con 4 brani che aveva registrato per le sessioni di Song in the Key of Life. Sono state pubblicate il 28 settembre per i 50 anni dell'album che ha fatto la storia della musica. Stiamo parlando di Stevie Wonder. Questa canzone invece ci riporta al 1980. Master Blaster su Radio Monte Carlo. Stevie Wonder.
2: Radio Monte Carlo. Saturday.

0: Ci fermiamo solo per un attimo, ma il Saturday Music su Radio Monte Carlo è pronto a tornare per accompagnarvi ancora in questo sabato sera tutto da ascoltare.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli €19.900. Pagabili in 60 rate da €339, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Dal 6 al 10 novembre 2026. Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1.000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
19: Prossimamente live, in concerto.
20: Martedì 13 ottobre, Celebrate New Orleans. Mercoledì 14 e giovedì 15, Murubutu. Venerdì 16 e sabato 17, Sydney Ellis. Domenica 18, Stefano Signoroni and the MC Band.
19: Infolani, bluenotemilano.com.
0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
22: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
23: Bentornati nel Saturday Music di Radio Monte Carlo. In questo sabato 10 ottobre è tempo di lasciare spazio all'unica e inimitabile regina del pop che ha trionfato ai VMA quest'anno. La canzone che stiamo per ascoltare nel 2006 è entrata a far parte della colonna sonora dell'amatissimo film Il Diavolo Veste Prada. Vogue su Radio Monte Carlo, Madonna.
24: Radio Monte Carlo.
22: Saturday Music.

0: Questa seconda ora insieme è arrivata al termine, ma rimanete sintonizzati perché il Saturday Music torna tra pochissimo.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I'm falling into you. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
5: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
6: Saturday Music.
5: Musica di gran classe per il tuo sabato sera.
6: Radio Monte Carlo.
5: Saturday Music.
0: La terza e ultima ora del Saturday Music di Radio Monte Carlo con Giorgia Venturini in questo sabato autunnale prosegue nel segno della grande musica. Il prossimo brano è un vero e proprio miracolo della creatività. La cantante Corinne Drewery ha raccontato di averlo registrato mezz'ora prima che il corriere passasse a prendere i nastri. A volte, aver poco tempo riesce a tirar fuori il meglio di noi e questa ne è una prova. Gli Swing Out Sisters su Radio Monte Carlo. Breakout.
3: Radio Monte Carlo.
5: Saturday Music.

0: prosegue insieme a me, Giorgia Venturini, questo sabato che sa d'autunno. Protagonista assoluta, come sempre, la grande musica di Radio Monte Carlo. Ci potete ascoltare in FM sul DAB Plus, ma anche dalla nostra app. È facilissimo, basta scaricarla e voilà, oltre alla diretta per voi anche tanti contenuti speciali.
1: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
2: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
8: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iper e market e online.
10: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow.
13: Sei in vendita? È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Le mele di Marlene.
16: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
15: Mi fa innamorare.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: FastWeb presenta Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
20: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
20: E di interessi?
21: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
22: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
23: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
22: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
24: Saturday.
0: Saturday Music su Radio Monte Carlo, questa è la nostra ricetta per un sabato sera a ritmo di musica. È inutile negarlo, tutti abbiamo ben più di un difetto, eppure a volte succede qualcosa di magico, come ci ricorda questa canzone. La perfezione non esiste, ma vi è mai capitato di vivere una relazione e pensare non sono perfetto, ma sono perfetto per te? È una sensazione molto rassicurante che ha provato anche Grace Jones. Su Radio Monte Carlo, I'm not perfect, but I'm perfect for you.
2: Radio Monte Carlo.
1: Saturday Music.

0: Il Saturday Music resta con voi fino alle 22, ma prima di continuare con la grande musica di Radio Monte Carlo, vi ricordo che dopo di noi ci aspetta Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo Saturday Music.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Datroni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Salda Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
9: Dal 15 al 18 ottobre Milano Teatro City celebra il teatro in tutta la città. Oltre 40 teatri, più di 200 appuntamenti tra spettacoli, attività e iniziative. Un progetto del Comune di Milano. Info su yesmilano.it/teatrocity.
10: Ufficio, cosa smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
18: Welcome to Radio Monte Carlo. Saturday Music.
19: Saturday.
20: Siete qui su Radio Monte Carlo con la vostra Giorgia Venturini e il Saturday Music, e mentre la scienza fa passi da gigante, cerchiamo una spiegazione per tutto. Ogni scoperta ci fa imparare qualcosa di nuovo sul mondo che ci circonda, però ci sono cose che è difficile spiegare. Ad esempio, esiste davvero una definizione universale di amore? I culture club risolvono il dilemma senza tanti giri di parole. Love is love, cantano. Eccoli su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
18: Saturday Music.

0: Siamo arrivati al termine anche di questa terza ora, grazie a Giulio Corbelli, regia, Federica Pogliani, redazione. Non vi muovete perché tra pochissimo arriva la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo nei Sori. Una buona serata, sempre in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao!
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo, Saturday Music.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona serata e benvenuti nella notte di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story da Maggie. Sono felice di essere insieme a voi, di continuare il nostro viaggio musicale nella storia di Monte Carlo Nights. Questa sera abbiamo tanti successi da scoprire, da George Benson a Frank Sinatra a Jobim, tantissima bella musica da ascoltare insieme. Ho anche una bellissima notizia da darvi che però non voglio svelare questa sera, ma solamente domani sera nella puntata di domenica 11 ottobre. Intanto mando un saluto a Giorgia Venturini che tornerà domani sera dalle 19. Un saluto e un grazie alla nostra squadra, Marco Fullone alla programmazione musicale e un grazie speciale a Davide Ippolito in regia con me questa sera. Adesso lasciamoci trasportare da una voce unica, quella di Erykah Badu, una delle regine indiscusse del neo soul. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama Bag Lady. È una traccia intensa, un invito a lasciare andare i pesi del passato. Qui la Bag Lady non è solo una donna piena di borse, ma diventa un po' una metafora di chi si porta dietro troppi bagagli emotivi dalle relazioni passate, finendo per non riuscire a vivere davvero il presente. Iniziamo così a Monte Carlo Night Story, Erykah Badu con Bag Lady.

0: La musica di Radio Monte Carlo, fra poco arriva uno standard jazz scritto negli anni 30, interpretato da grandi voci come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, e noi abbiamo il piacere di ascoltarlo in una versione nuova qui a Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interessi e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, ben ritrovati da Maghi, buon weekend, benvenuti nel nostro viaggio tra i successi che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Adesso arrivano i 4Play con la partecipazione unica di Anita Baker in You're My Thrill, che in italiano possiamo tradurre come Sei la mia emozione oppure Sei il mio brivido. Il brano è inserito nell'album Let's Touch the Sky del 2010. La canzone in realtà è uno standard molto più antico, scritto negli anni 30, e nel tempo è stata interpretata da grandi nomi della musica internazionale come Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nat King Cole e anche Joni Mitchell. I 4Play invece la reinterpretano in chiave jazz contemporanea, mantenendo però quell'atmosfera elegante e notturna che ha reso celebre il pezzo nel corso dei decenni. Noi l'ascoltiamo insieme a Monte Carlo Nights Story. Arrivano i 4Play, Anita Baker con Your My Thrill.

0: Questa è Radio Monte Carlo, il nostro viaggio continua fra poco con uno dei brani più celebri della carriera di Dennis Williams.
1: Entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
2: La Boutique de la Musique.
3: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata. Il nostro sabato sera nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights continua e adesso arriva Dennis Williams con Free, uno dei suoi brani più iconici, pubblicata nel 1976 nell'album This Is Nicey. È diventata un inno soul grazie al mix di melodia raffinata, la sua voce potente e questi testi che parlano di indipendenza, liberazione personale. È stato prodotto da Morris White. Dennis Williams, nota per la sua estensione vocale incredibile, utilizza qui la parte più alta della sua gamma vocale in modo davvero magistrale, rendendo il pezzo immediatamente riconoscibile. È interessante notare che il brano ha avuto un grande successo anche in Europa, contribuendo a far conoscere la sua voce a un pubblico più internazionale. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo Dennis Williams con Free.

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva uno dei brani più intimi della carriera di George Benson.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Monte Carlo Nights Story.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 23 e un minuto.
3: Nights Story.
0: Ciao, buona serata e ancora benvenuti a Monte Carlo Nights Story da Maggie. Iniziamo la nostra seconda ora e adesso arriva George Benson, leggenda del jazz e del soul, capace di unire tecnica incredibile e sensibilità vocale in modo davvero unico. Il brano che stiamo per ascoltare si chiama Rainy Night in Georgia, è una splendida reinterpretazione del classico del 1970 scritto da Tony Joe White e reso famoso da Brooke Benton. Il brano racconta la solitudine, la malinconia di un uomo che torna a casa dopo una giornata difficile, riflettendo su amori finiti e sogni delusi. La pioggia, la notte di Atlanta diventano un po' uno specchio dei suoi sentimenti tra tristezza e desiderio di conforto. La sua voce e il suo tocco di chitarra creano un'atmosfera davvero intima e profonda. Noi l'ascoltiamo George Benson a Monte Carlo Night Story con Rainy Night in

0: La musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Fra poco arriva uno dei brani più celebri della bossa nova degli anni 60, interpretato da due giganti della musica. Tra poco.
1: Radio Monte Carlo ti porta a Jazz Me, la manifestazione che si tiene a Milano dal 22 ottobre all'8 novembre. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Dal 6 al 10 novembre 2026, Merano Wine Festival torna nel cuore dell'Alto Adige. Un viaggio nell'eccellenza tra grandi vini, alta gastronomia, birre, spirits e nuove tendenze del gusto. Vivi l'atmosfera unica di Merano. Scopri il programma e acquista il tuo biglietto su meranowinefestival.com.
8: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Cathay Pacific ti avvicina al cuore dell'Asia. Dalla vitalità sofisticata di Hanoi, alle atmosfere serene e incantate di Bali. Apprezza un servizio impeccabile e assapora l'arte culinaria di chef stellati Michelin. Cathay Pacific. Move beyond.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.
18: Radio Monte Carlo.
19: Monte Carlo Nights. Story.
0: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo, io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Sta per arrivare un incontro storico tra due giganti della musica del Novecento, Frank Sinatra e Antonio Carlos Jobim. Da una parte abbiamo la voce inconfondibile di Sinatra, simbolo dello swing americano, dall'altra il talento raffinato di Jobim, uno dei padri fondatori della bossa nova brasiliana. Quando questi due mondi si sono incontrati è nata una magia. Il brano che stiamo per ascoltare è una delle canzoni più celebri di sempre, scritta proprio da Jobim insieme a Vinicius de Moraes, ed è un classico che ha attraversato generazioni mantenendo intatto tutto il suo fascino. È una melodia leggera, sensuale, che racconta la bellezza fugace di una ragazza che passeggia lungo la spiaggia di Ipanema. The Girl from Ipanema, a Monte Carlo Night Story, Frank Sinatra e Antonio Carlos Jobim.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con un incontro straordinario fra tre grandi artisti di mondi musicali diversi. Qui a Monte Carlo Nights Story.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's Door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, Overjoyed.
5: It may

0: Radio Monte Carlo New Classics è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Torna Elective. Il 7 e 8 novembre all'Università Cattolica di Milano ti aspettano grandi ospiti, talk e intrattenimento. Due giornate per parlare di fiducia, scoprire nuove idee e portare con te strumenti utili per il lavoro e il futuro. Iscriviti gratis su elactive.it.

0: Hollow Knight Story.
1: Ben ritrovati e buon weekend su Radio Monte Carlo. Il nostro viaggio nella storia di Monte Carlo Nights continua e adesso arriva un incontro musicale davvero straordinario. Tre grandi artisti di mondi diversi. Abbiamo Ryuichi Sakamoto, compositore e pianista giapponese, che tra l'altro è stato per la prima volta ospite in Italia nel nostro programma con Nick the Nightfly. Dall'altra parte abbiamo Cesaria Evora, la leggendaria cantante capoverdiana, e Caetano Veloso, icona della musica brasiliana e del movimento tropicalista. Il brano che ascoltiamo si chiama È preciso perdonar. La canzone parla di perdono, comprensione e delicatezza nei rapporti umani, creando un'atmosfera un po' sospesa tra malinconia e dolcezza. Un incontro tra culture e sensibilità diverse che rende ogni nota un piccolo viaggio musicale. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo È preciso perdonar.

0: Monte Carlo Night Story torna fra pochissimo. Siamo pronti ad iniziare la nostra terza ora insieme. Abbiamo ancora da ascoltare e scoprire tanti successi, come quello che arriva tra poco, una bellissima reinterpretazione del brano Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Buona serata e benvenuti a Monte Carlo Night Story, questa notte con Maggie. È da poco passata la mezzanotte e noi iniziamo la nostra terza ora insieme. Adesso arriva un momento di grande eleganza interpretativa con Trent Osterhaus, una delle voci più raffinate del panorama jazz e pop europeo. Il brano si chiama Raindrops Keep Falling on My Head, uno dei classici scritti da Burr Bacharach e Hal David, reso celebre dal film Butch Cassidy and the Sundance Kid. È una canzone che parla di resilienza in modo semplice e quasi disarmante, accettare le difficoltà senza lasciarsi sopraffare, con l'idea che le gocce di pioggia rappresentino i problemi della vita che continuano a cadere ma non riescono a cambiare il nostro stato d'animo. Nell'interpretazione di Trent Osterhaus il brano prende ogni leggerezza e acquista una sfumatura molto più intima e sofisticata. La sua voce porta un po' questa calma elegante, trasformando un classico in una piccola riflessione musicale sulla capacità di restare sereni anche nei momenti meno semplici. Ascoltiamo la voce di Trent Osterhaus a Monte Carlo Night Story con Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Tra poco arriva uno dei brani più intensi della carriera di Leonard Cohen, reinterpretato però dalla voce di Jennifer Warnes.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
4: Monte Carlo Nights Story.
0: Ciao, buona serata e buon weekend su Radio Monte Carlo. Proseguiamo nel nostro racconto dei grandi successi di Monte Carlo Nights. E adesso arriva una versione intensa di un brano firmato da Leonard Cohen. Si chiama Famous Blue Raincoat e questa sera è interpretato da Jennifer Warnes. Lei non è solo una grande voce, è stata anche corista e collaboratrice di Cohen per anni e questo brano fa parte dell'album tributo che porta proprio lo stesso titolo, uscito nel 1986. È un lavoro veramente curatissimo e questa versione è davvero emozionante, secondo me fa venire i brividi. Ascoltiamola insieme a Monte Carlo Night Story, la voce di Jennifer Warnes con Famous Blue Raincoat.
5: It's

0: Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story con un incontro speciale fra jazz e soul.
1: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
2: Tron, non ci sono paragoni.
3: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Story. La musica che ci accompagna in questo sabato notte alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. La nostra serata insieme è quasi giunta al termine, ma prima arriva un incontro speciale fra jazz e soul. David Sanborn, maestro del sassofono, e Liz Wright, con la sua voce calda e avvolgente. Il brano si chiama Don't Let Me Be Lonely Tonight, originariamente scritto da James Taylor e qui reinterpretato nell'album Closer del 2005 di David Sanborn. Il suo sax inconfondibile dialoga con la voce profonda di Liz Wright, creando questa atmosfera intima, ricca di sentimento, dove ogni nota sembra raccontare proprio un'emozione vissuta. Secondo me è un perfetto esempio di come il jazz contemporaneo possa fondersi con il soul vocale, dando vita a un'esecuzione intensa e senza tempo. A Monte Carlo Night Story, David Sanborn e Liz Wright con Don't Let Me Be Lonely Tonight.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Anche per questa sera il nostro viaggio nella grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story si conclude qui. Un grazie speciale a Davide Ippolito che è stato in regia con me questa sera. Ciao Davide, grazie mille e grazie soprattutto a voi per avermi fatto compagnia, per aver condiviso con me queste emozioni in musica. L'appuntamento è domani sera dalle 22 con nuove storie, curiosità e grandi melodie degli artisti che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights e anche con la mia nuova novità. Vi lascio a una splendida buonanotte. Ciao da Maggie.

New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.